signori del Gladiatore, l'orchestra di Togliato Disco, buona serata a tutti, grazie, grazie, grazie amici, che meraviglia essere tornata qui e ritrovare tanti cari amici, grazie, io sono felicissima. E partiamo così all'insegna delle belle canzoni, questi sono i nostri ultimi grandi successi ed è Vieni Via con me, e lo dedico a tutti voi.

Grazie amici. La nostra sarà una passeggiata attraverso le nostre canzoni, la bella musica italiana, ma anche i grandi successi internazionali. Madonna festeggia il

la Madonna, grazie amici. La ritorniamo negli anni 70, perché gli anni 70 sono gli anni fantastici, quelli che noi ricordiamo tutte le canzoni. Allora...

Bazar, grazie, grazie amici. Io so che voi ballate volentieri anche il fox. E allora vi presentiamo i nostri fiati e si va con questo squilli in fox.

sentire l'applauso, perché sono veramente molto molto bravi, grazie, meritano i vostri applausi. Ma a questo punto è folklore e tradizione, quelle non devono mancare in una serata come questa. E allora andiamo con la fisarmonica della Mazurka in Do, signori, si va con la fisarmonica del nostro Sergio. Ci siamo? Vi vogliamo in pista perché si balla sempre bene la mazurka, mi raccomando. E intanto vogliamo salutare tutti gli amici che sono a casa, che ci stanno seguendo. Ciao amici! Peccato che non siete qui perché questa sera ci sono veramente tante tante belle persone. E vai con la mazurka, tutti in pista con l'1, 2, 3, più amato dai.

Grazie, grazie amici. Allora, sono già parecchi gli amici che sono passati qui sotto il palco chiedendomi quello che è il nostro grande successo, il brano che mi identifica in modo particolare ed è Se avessi...

0: successo di Tonio Corisco, Se avessi ali.
1: Grazie. Grazie. E abbiamo accontentato gli amici che avevano piacere di ascoltare questo, come il prossimo, un altro nostro grande successo.

0: Voglio sentirlo grande questo applauso.
1: Grazie.
0: Amici, Tonio Gorisco, se ogni tanto.
1: Grazie, grazie, questi sono i nostri grandi successi. Ma adesso io direi che, cavaliere, stringi la dama perché arriva un tango. Da ballare stretti stretti, eh? E arriva così.

0: Grazie.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Siamo negli anni 70, lei, Loretta Goggi, e la sua maledetta primavera, la cantiamo tutti insieme, così.

Ma grazie, grazie. Ma queste sono le canzoni, quelle del Festival di Sanremo, quelle che ricordiamo, quelle che portiamo nel cuore, quelle che sono la storia della musica italiana. Ma a questo punto il valzer lento non può mancare. Così arrivano i nostri figli.

Grazie, li meritano i vostri applausi, grazie davvero. Allora, Occhi Selvaggi, ancora le nostre ultime.

Sublime Produzioni, grazie, grazie davvero. Ancora un bel giro di folklore. Sei pronto, Sergio? Andiamo, andiamo con il sax, vero? E andiamo con una bella mazurka. Andiamo tutti in 500.

arriva una polchettina, ma io volevo ancora salutare tutti gli amici di Radio Liscio, tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento da casa, e allora andiamo proprio a loro, vogliamo dedicare una polchettina, andiamo!

E allora facciamo tanti auguri di buon compleanno a Rosy. Tantissimi auguri di buon compleanno dalle veline e tutto il gruppo. Vai Rosy, tanti auguri, quanti compleanni ne abbiamo ancora da fare questa sera. Ma a questo punto, amici, cambiamo nuovamente genere e andiamo con il ballo del momento, ma non solo il ballo, il brano del momento. Arriva così questo brano, vediamo se lo riconoscete, vediamo un po', parte e se fa così.

Grazie, grazie. Allora a questo punto invece io farei una cosa, ritornerei al Festival di Sanremo, però quello di quest'anno. A me è piaciuta tantissimo Arisa e lo voglio proporre a tutti voi, però con un tempo, non è un lento, perché noi gli abbiamo dato un ritmo che si può ballare. Ed ora lo dedico a tutti voi, questo bellissimo.

0: bellissimo. Amici, grazie. Facciamolo grande questo applauso.
1: Magica favola. E questa è una canzone veramente molto molto bella, ma sicuramente la più popolare sarà quella che vi propone il nostro Max. Siete pronti? Lo sapete il balletto? Lo sapete il balletto?
0: Io sono l'unico a non saperlo.

0: cantaron ellos. ¡Cántala!
1: La signora sapeva tutto il balletto, brava, brava, perché insomma hanno fatto talmente tanta pubblicità di questo balletto che quindi era giusto anche sapere il balletto. Arriva Colorado, la tromba del nostro Aldo, un'altra bella cumbia, vai!

0: grazie, grazie amici carissimi. E allora lo facciamo un bel Fox, non scappate, eh? Non scappate dalla pista. Una nostra composizione del titolo Se ti va.
1: Voilà, chicos!

insieme a Tempo di Gian Gian Gian, vi vogliamo tutti fronte a noi, perché arriva questo adesso. Basta!

adesso basta, grazie Todi Mambo. E arriva così la bella voce del nostro Max. Ci siamo? Attenzione, tutti pronti a noi.

0: Grazie!
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
0: Liscio. Ma che dite se facciamo un salto nel Salento e andiamo

perché facciamogli un applauso, perché lui è timidissimo, difatti si è tirato giù gli occhiali, perché è troppo timido. È bravo, bravo Alessio. Allora amici, ci siamo scatenati in questa prima parte della serata, adesso direi di prendere un po' di fiato, di tranquillizzarci un momentino, visto che siamo in diretta TV, volevamo farvi ascoltare due canzoni molto molto belle. E il primo brano è l'Adagio di Albinoni, che voglio dedicare a tutti voi e alla direzione di questo bellissimo locale. Signori, l'Adagio di Albinoni.

0: gone.
1: Grazie. È bella questa canzone. Grazie, grazie. I vostri applausi sono la nostra vita, quindi grazie per tutta questa vita che ci date questa sera. Grazie davvero, grazie. Un'altra canzone, questo è stato un po' il nostro cavallo di battaglia di un po' di anni fa, difatti l'avevamo messa da parte, però dico, ma è sempre una bella canzone che fa piacere ascoltare. Allora arrivano le voci dell'orchestra della Tognato Disco con La Campana del Villaggio.

0: la campana di villaggio, le voci dell'orchestra
1: della Toglia do Disco, Alessio, Max,
0: Tonia,
1: grazie davvero. Allora, le canzoni dei Pooh, anche queste le abbiamo riarrangiate un po', le cantiamo tutti insieme così.

visto qualcuno di voi che canticchiava, perché queste sono le canzoni con le quali siamo cresciuti noi, le canzoni con le quali ci siamo innamorati. E allora a questo punto io direi di andare un po' indietro ancora negli anni, le colonne sonore dei film. Questo

0: Sita.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

0: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava. Io mi

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foody, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foody, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Passato il weekend di Ferragosto si intravede la possibilità di un cambiamento. L'anticiclone, infatti grande protagonista della stagione estiva, sembrerebbe iniziare a cedere sotto la spinta di una depressione di origine atlantica intenzionata a puntare proprio l'Europa centro-meridionale, quindi peggioramento del tempo già a partire dal lunedì sul nord-ovest, con piogge temporali in estensione al resto del settentrione, con fenomeni che potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine raffiche di vento. Instabilità che potrebbe poi estendersi nei giorni immediatamente successivi fino a parte del centro-Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno! Il sottoscritto è ufficialmente in vacanza, finalmente è cominciato anche per me il mese di agosto e sono partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata, carissimi, e buone vacanze. A presto.

eccoci on air, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Continuiamo la nostra giornatina insieme qua con energia contagiosa in compagnia del sottoscritto Alessio Molla, che trovate sulle pagine Instagram e TikTok come Alo Fa Cose, e del nostro Max che dalla regia scalpita sempre in attesa di lanciarvi il prossimo pezzo. Ma prima dobbiamo parlare di questa cosa dell'overtourism. Allora, è un tema che trattiamo spesso da queste parti, citando i vari casi, e un altro caso, eccola qua, che arriva dalle Dolomiti. Troppi turisti che arrivano, e quindi cosa stanno pensando di fare? Una specie di zona a traffico limitato, una ZTL, tra la Val Gardena e la Val Badia. Dal 2027 l'idea, leggo la notizia, è di far transitare liberamente solo i residenti delle due valli da maggio a ottobre, mentre i turisti dovranno fermarsi al parcheggio limitato a pagamento. Le Dolomiti, leggo, sono un patrimonio da proteggere e tutelare, soprattutto da quelle persone che non sono molto attente agli ambienti, anche perché gli equilibri ecosistemici stanno diventando sempre più fragili. Questo è un parcheggio da 150 posti auto, la prenotazione deve essere fatta online, con deroghe per motivi di lavoro, per gli ospiti e le varie strutture ricettive nelle due valli. Attualmente pensate che si registrano una media di 11.000 passaggi giornalieri, e per quelli che vivono da quelle parti ovviamente diventa un inferno. Verrà predisposto anche un rafforzamento dei mezzi pubblici, per fortuna, con autobus ogni 15-20 minuti, e gli impianti di risalita avranno gli stessi costi del trasporto pubblico locale altoatesino. Questo è tutto un progetto che attende l'approvazione della giunta provinciale. Vabbè, in attesa che tutto questo accada, per noi è un gran spunto di riflessione per parlarne, perché comunque ve ne rendete conto tutti, ormai non si può più andare in giro. Se ti muovi sabato e la domenica, veramente, se c'è un evento, una festa, una manifestazione, bello, perché tutti ci vogliamo andare naturalmente, però ormai l'overtourism è riproposto un po' da tutte le parti. Poi le Dolomiti sono un caso estremo, perché d'inverno vengono invase. E da una parte è bello, perché comunque questo turismo genera indotto, ci serve, è un paese come il nostro che vive di turismo, è fondamentale. Però il problema è che poi l'overtourism che cosa crea? Soltanto disagi. Cioè, vai a sciare un giorno, no? E se diventa come andare a Gardaland, che ormai avete provato ad andare a Gardaland, cioè minimo devi farti una coda di 3 ore per ogni giostra in cui vai. Io adoro quel posto e adoro i parchi divertimento in generale, però diventa improponibile, sei lì con i bambini, ma come fai a stare 3 ore in coda? Certo, tu dici paga il supplemento per il plus, ma magari una famiglia deve pagare 150 euro di supplemento se sei in 4, diventa complicato e molto dannaroso. Tutto fatto per incrementare i guadagni, lo capisco, però poi il pubblico si scoccia. Anche le code, per esempio, alle ovovie, agli impianti di risalita in questi inverni, ne abbiamo viste di ogni tipo. Quindi giustamente da una parte cercano di dare un freno, dall'altra forse la prenotazione online, il gestire meglio il tempo, rendere le esperienze un po' più limitate, forse farà perdere un po' di indotto, però chi insomma va lì almeno se la gode con un po' più di gusto, no? E non passa le giornate in coda. Vabbè, insomma, sono ampie le riflessioni, questo vale per l'inverno come per l'estate. Sicuramente il tema del turismo in Italia, con tutto questo overtourism, va preso ma seriamente tra le mani, cioè non come è stato fatto fino adesso, perché altrimenti i problemi non si risolvono. D'altronde, signori, siamo o non siamo il paese più bello del mondo? Qualche scotto sa da pagare.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, 331-335-6565 per intervenire. Intanto io vi parlo di questi lurker. Sapete che qua ci aggiorniamo, no? Sulle nuove tendenze, quello che succede intorno a noi. E chi sono sti lurker? Lurker, sì. Vuol dire essere osservatori passivi. Ovviamente la cosa viene subito switchata sui social network, no? Perché è lì che, diciamo, le persone danno un po' il peggio di loro, no? E ci sono alcune persone che non amano intervenire nelle discussioni, ma amano

stare in disparte, no? Quindi non appaiono in modo performativo, ma tendono ad avere un po' accesso a tutte le informazioni. E giusto appunto questi sono i lurker. Stando a diversi studi accademici, perché ci sono degli studi accademici appresso a queste cose, queste persone non sono né disinteressate né marginali. Al contrario, hanno compiuto una scelta precisa: rinunciare alla dimensione performativa dei social network, mantenendone però a pieno accesso, no, alle informazioni. E alcuni studiosi dell'Università del Massachusetts Amherst dicono che si tratta di una partecipazione periferica legittima. Secondo il team, osservare, leggere e analizzare sono modalità di coinvolgimento a tutti gli effetti, spesso preliminari o alternative all'esposizione diretta, no? Quindi si sta lì, si guarda un po' come l'anziano che guarda i cantieri, no? Non dice niente, però controlla e supervisiona. Vabbè, insomma, è così, perché non intervenire, no, vuol dire anche non esporsi, magari stare in una zona di comfort, evitare, no, di essere attaccati. Proprio è un mondo brutto, dici due parole e subito l'ignoranza ti assale nei commenti. Vabbè, cari, se siete persone che amano star lì, guardare, sappiate che siete dei lurker. Non vi esponete troppo, ma comunque controllate la situazione. Va bene, cari, dai, qualche canzone e vi aspetto qua, che c'è la prossima tappa della nostra giornata di oggi, l'ultima, la festa del tulipano di Castiglione del Lago. Ce ne andiamo in Umbria.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Eccoci qui, carissimi. Insomma, corriamo veloci, ma questa ve la devo proprio raccontare perché riguarda uno di quei personaggi che tra letteratura e cartoni animati è un po' tutti quanti ricordiamo, no? Soprattutto quelli come me che da piccoli sentivano questa sigla in televisione. D'Artagnan sempre combatte e non si abbatte, che tipetto D'Artagnan. Infatti, proprio di D'Artagnan parliamo, il quarto moschettiere alla corte del re di Francia Luigi XIV, diventato famoso nel mondo dopo la pubblicazione del romanzo di Alexandre Dumas nel 1844, I Tre Moschettieri. Il libro, che non è molto fedele alla storia, comunque vede D'Artagnan come il quarto moschettiere insieme ai celebri Aramis, Athos e Porthos. E a Maastricht c'è proprio una sua statua che lo ritrae proprio come icona di coraggio e amicizia. Perché vi parlo del quarto moschettiere, il cui nome all'anagrafe è Charles de Bas de Castelmore? Perché i suoi resti sarebbero stati ritrovati in una chiesa, confermando così la teoria della storica francese Odile Bourdat, che ipotizzò nel 2008 che D'Artagnan fosse stato sepolto nella chiesa più vicina all'accampamento militare francese di Volderre. Infatti D'Artagnan, che era a capo del corpo d'élite dei gentiluomini di re Luigi XIV, morì in battaglia nel 1673, proprio durante l'assedio francese di Maastricht, ferito da un moschetto. Però la sua sepoltura non era mai stata registrata, capito? Ma il caso ha voluto che è crollato il pavimento della chiesa e ha rivelato uno scheletro con dei resti di un proiettile da moschetto nel petto e con sopra una moneta francese. Quindi si stanno attendendo i risultati del DNA, però a me questi misteri storici mi piacciono un sacco. Poi D'Artagnan è un personaggio molto iconico, no? Cresciuto un po' con quelli della mia generazione, e mi piacerebbe sapere che in fondo i suoi resti siano davvero quelli. Attendiamo con ansia i risultati del DNA, vi farò sapere, cari. Spero che sta storiella vi abbia appassionati. A tra poco, che andiamo a rivederci tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Beh, adesso qua, adesso alzo il tono, alzo il livello di piccantezza della puntata, perché mi esce questa news per introdurci in questa nostra seconda ora, che mi riporta con la mente ai tempi di quando facevo l'animatore nei villaggi turistici. Ero un ragazzino, in tempi non sospetti, però si dice: perché in vacanza si infrangono di più le regole? Hai capito? Si chiama la sindrome del turista ed è una cosa che descrive i comportamenti scorretti che molte persone adottano quando sono in viaggio. Allora, diciamo che le vacanze tendenzialmente, no, ci fanno più sentire un po' più liberi di infrangere le regole sociali, le abitudini quotidiane, e ci portano a fare delle cose che normalmente non si farebbero. Guardate cosa succede sugli aeroplani, se guardate i video su Instagram, su TikTok, di gente che si insulta sugli aerei. Ormai c'è una maleducazione in giro che fa spavento. Sta di fatto che c'è questa indagine, è stata fatta su viaggiatori statunitensi, che forse sono i peggiori. Vabbè, comunque, ha rilevato che il 56% ammette di comportarsi in vacanza in modo diverso rispetto alla vita di tutti i giorni, con percentuali che superano il 70%. In questo senso, tra i comportamenti più diffusi ci sono pose irrispettose accanto ai monumenti, mamma mia, veramente allucinante, l'occupazione indebita di spazi comuni, pensiamo alla gente che si butta a fare il bagno a Venezia, tanto per dirne una, o la raccolta di sabbie e piante in luoghi dove è vietato. Oltre 4 turisti su 10 ammettono di aver infranto la legge almeno una volta durante una vacanza, che poi è anche molto pericoloso, perché comunque se ti fai beccare a fare qualcosa di irregolare in un paese straniero non sai mai bene come si regolano da quelle parti, no? A meno che tu non abbia approfondito, ma chi lo fa? Va bene, molti ospiti ammettono anche di portare via oggetti o cibo dal buffet. Vabbè, dai, un paninetto ogni tanto può scappare coi bambini, una merendina, senza esagerare naturalmente. Ci si sente anche un po' più libertini in vacanza, succedono cose che voi umani non potete neanche immaginare. Meglio che sto zitto,

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio è ovunque, ovunque. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono su Teleantenna, un abbraccio a tutti quelli che ci seguono su Prima Antenna e un caldo bacione a tutti quelli che ci seguono sulle frequenze radiofoniche in DAB, Piemonte, Lombardia o Liguria, o attraverso la nostra app di Radio Liscio per portare la nostra musica ovunque. Le nostre collaborazioni aumentano all'ordine del giorno, così come tutti quanti voi che ogni giorno ci scegliete. E adesso le news, carissimi, e a tra poco, perché la puntata continua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno. 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
2: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
1: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti incluso la gara a squadre e un bronzo. Tra 2 giorni sempre nella capitale croata il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
3: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO, un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
1: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, super 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati a tutti carissimi, seconda ora, ben ritrovati a tutti, un bacione a Sonia, un bacione a Mariangela, a Michela, a Mario, a Elda, a Bruno, ci salutano tutti quanti sulla nostra pagina Facebook, un abbraccione anche voi, se lo volete anche 331-335-6565 per i vostri messaggini. Parliamo ancora un po' di Millennial e Gen Z, perché ci raccontano il loro modo nuovo di vivere il weekend. Allora, io non so, quando ero ragazzo, perché Gen Z, insomma, Gen Z è quell'età lì, no? Quando sei giovane. I millennial, io in realtà sono un millennial ancora, perché rientro in quella fascia d'età, quindi ci sto dentro, però tra il Gen Z che ha 20 anni e il millennial che ne ha 42 un po' ci passa, ecco. Sta di fatto che amano questo nuovo modo di stare insieme, tutti seduti comodi sul divano, no? Perché ormai la Gen Z è una generazione comoda, questo l'abbiamo capito. Noi stiamo invecchiando, quindi per forza di cose coi figli non è che puoi fare molto, però è un trend che arriva dagli Stati Uniti, molto via. Si chiama Ad Midnight ed è un modo per non continuare a rimandare quello che va fatto con il proprio PC sulle gambe, magari un gin tonic con degli snack sul tavolo e una musica di sottofondo. Cioè praticamente stare insieme sui divani e ognuno si fa i fatti suoi. Questo è il nuovo modo di passare il weekend. Ma che weekend del cavolo! Uno termina il lavoro, l'altro cancella le mail, quell'altro prenota le visite, quell'altro termina la relazione. E così, no? Stiamo tutti insieme sul divano, ognuno si fa i fatti suoi. Ma ti pare un modo di vivere questa roba qua? Cioè io non lo so, boh. Cioè è come se fare cose noiose insieme trasformi il soggiorno in una specie di ufficio degli amici. Boh. C'è anche da dire che secondo la teoria del body doubling, lavorare accanto a persone che fanno altrettanto aumenta la concentrazione collettiva e alleggerisce il compito da portare a termine. Sì, ho capito ragazzi, ma è weekend, no? Cioè già io sono uno di quelli che lavora durante il weekend, però per lo più faccio cose che mi piacciono, divertenti. Di sicuro non sto sul divano a terminare le mail che non ho mandato in settimana. Io non lo so, sta generazione Z qua ogni tanto mi sorprende con tutte queste novità, ma questa proprio non mi piace per niente. Ragazzi, il weekend è fatto per essere vissuto, respirare, incontrare persone, uscire, bere, divertirsi, passeggiare, mangiare. Poi un po' di riposo sul divano ci sta, ma il PC la lasciatelo da perdere, quello sta bene in settimana, non nel weekend. A tra poco, ultima tappa del nostro viaggio di oggi.

Un po' di saluti, un po' di buongiorno che sono arrivati sulla nostra pagina Facebook, che ricambio con grande piacere, tutti i vostri complimenti. Un abbraccione a Elda, ma anche Idelma, che nome è Idelma, che bel nome, Antonino, e poi c'è Vincenzo, poi c'è Michela, Raffaella, Maria, tutti quanti ci salutano. Qualcun altro ci ha scritto al 331-335-6565, quindi un abbraccio a Gina che ci dice: siete bravissimi, mi tenete tanta compagnia, grazie Gina, siamo qua per questo. C'è anche Tecla, ciao Tecla, ma oggi che nomi strani. Ci manda un abbraccio a tutti quanti e manda un saluto a Ettore Andenna, e io lo saluto per te con gran piacere. Va bene cari, si parla di giovani adesso. Prossima notizia, andiamo avanti tra un evento e l'altro. Questa è interessante perché ci racconta come si informano i giovani oggi, no? Perché se una volta per noi l'unico mezzo di informazione era il telegiornale la sera o il giornale quando magari ci fermavamo al bar, perché da ragazzo avevo pochi soldi in tasca, quindi li scroccavo al bar, non mi sedevo e leggevo il giornale mentre bevevo il caffè. Adesso le cose sono cambiate, infatti i giovani si informano, neanche a dirvelo, per lo più sui social network. Il problema è che sui social network ovviamente non è che sia il massimo del luogo per informarsi. Da una parte sì, c'è informazione perché viene fatta anche quella, però dall'altra una gran marea di fake news. Comunque ragazzi dicono che si sentono poco rappresentati dai media tradizionali e non hanno preclusioni nell'uso dell'intelligenza artificiale. Questo è un rapporto contenuto nell'analisi How Young People Get There.

dalla carta stampata. Quattro piattaforme sono quelle più usate: Instagram, YouTube, TikTok e X. Facebook è passato, pensate un po', dal 53% al 16% negli ultimi 9 anni. Sintomo del fatto che la gente crede sempre meno a Facebook, ma d'altronde il boomerismo presente lì sopra come fa a farti credere in Facebook? Vabbè, insomma, comunque la generazione intervistata ha anche un ottimo atteggiamento positivo nei confronti del giornalismo assistito dall'intelligenza artificiale ed è propensa a utilizzare questa tecnologia come aiuto nella spiegazione di notizie complesse o riassunto. Un dato interessante, in realtà non è che mi dica nulla di nuovo, perché lo sapevamo che in linea di massima è così, l'attenzione si sta spostando da quelle parti. Evidentemente, lo dico da giornalista, forse è anche il caso che il giornalismo vero cominci a farsi delle domande, perché se poi tutto questo si sta trasformando su altre piattaforme, è un segnale importante di povertà di contenuti, lentezza del messaggio, poca fiducia in una testata o nell'altra, non lo so, possono essere svariati i motivi. Sta di fatto che un'analisi, secondo me, i media dovrebbero farsela.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati a tutti. Fra una canzone e l'altra salto fuori anche con qualche argomento assai gustoso, oltre che gli eventi, e questo mi è piaciuta molto. La chiamano Call a Boomer, una cabina telefonica che connette, pensate un po', gli studenti ad una casa di riposo. Secondo me è un'iniziativa bellissima. Allora, l'idea nasce tra Boston e il Nevada, siamo negli Stati Uniti, ed è un'idea che diciamo si fonda sull'idea di chiamate casuali, quindi non parentali, non è che chiami tuo nonno o tuo zio che sta alla casa di riposo, ma proprio l'obiettivo di unire due generazioni. C'è praticamente a Boston, vicino a una caffetteria della Boston University, c'è questa cabina telefonica gialla, molto particolare e curiosa. E sopra c'è questa scritta, questo adesivo con scritto Call a Boomer. Non è una roba artistica, è neanche una roba pubblicitaria. È proprio, tu alzi la cornetta e vieni collegato ad una residenza per anziani a Reno, che sta in Nevada, a circa 5.000 km di distanza. Quindi lì tu alzi la cornetta, suona il telefono dall'altra parte e cosa succede? Che di là ti può rispondere un anziano che è in casa di riposo, che sta passando di lì, che vuole chiacchierare con qualcuno. Ed è molto bello perché se qualcuno di questi anziani della RSA alza il telefono, a lei inizia a parlare. Lo fa in un modo poi incredibilmente tradizionale, perché questa secondo me è una cosa che fa bene agli anziani che soffrono di solitudine, magari nella casa di riposo hanno bisogno di distrarsi, ma fa molto bene anche ai giovani, perché il fatto di prendere in mano una cornetta telefonica, fare due chiacchiere, confrontarsi con persone che hanno tanto da offrire a livello esperienziale, no? È anche umano. Secondo me è uno scambio alla pari, questo molto molto bello. Poi appunto non ci sono app da scaricare, niente di che. E l'idea è quella di creare sto posto che fa una specie, viene definito un club di fitness emotivo, dicono, basato su scienza e comunità, con il nome di Matter Neuroscience. L'esigenza di questo collegamento, dice l'articolo, è nata perché i giovani, come dicevo prima, vivono troppo in bolle sociali digitali, mentre gli anziani delle RSA rischiano ogni tanto di essere isolati. Ci sono persone sole, vedovi, c'è un po' di tutto, no? E c'è anche la curiosità, dicevo appunto, dei giovani di imparare. Diciamo che il progetto sta dando i primi frutti, timidamente iniziano ad incontrarsi queste due generazioni. Io lo trovo sicuramente un progetto molto interessante, lo porterei anche in Italia in alcune strutture. Cola Boomer, chiama il tuo boomer. Ma che, vabbè, nome a parte, l'iniziativa non è male.

E rieccoci insieme carissimi, ben ritrovati. Adesso parliamo di intelligenza artificiale. Perché parla tedesco? Perché è arrivato questo studio. Ovviamente io li piglio tutti con le pinze sti studi. Però questo l'ha fatto Harvard, quindi non è che è proprio un'università così da due spicci. E salta fuori che ChatGPT sarebbe tedesco. L'ha rivelato proprio questo studio, che ha tirato fuori la sua identità, no? Perché riflette tutti dei valori molto occidentali. Vabbè, adesso vi racconto nel dettaglio di cosa si tratta. Allora, innanzitutto, come vi dicevo, l'ha fatto l'università di Harvard per determinare se ChatGPT possedesse una vera e propria identità culturale. Una bella domanda, un bel requisito, perché in teoria dovrebbe essere una specie di cosa superiore, senza né arte né parte. E quindi gli studiosi si sono posti una domanda ben precisa, ed è questa: se ChatGPT fosse un essere umano, da quale parte del mondo verrebbe? Interessante. Per scoprirlo hanno analizzato attentamente i suoi modelli di risposta, confrontandoli sistematicamente con i dati sui valori di decine di nazioni raccolti nel World Value Survey. Il risultato, dicono gli studiosi, è inequivocabile. Infatti, i valori che guidano il ragionamento e le risposte di ChatGPT parrebbero essere incredibilmente allineati con quelli dell'Europa occidentale. Nello specifico, incrociando poi tutti questi dati di oltre 60 paesi, la cultura che più si sovrappone al ragionamento di ChatGPT è quella tedesca. Ma chissà perché quella tedesca. E vabbè, sta di fatto che così si dice che ha una cultura algoritmica ben definita, no? E questa scoperta perché è importante? Perché smonta l'illusione di una risposta universale, prosegue l'articolo. L'intelligenza artificiale, essendo stata sviluppata in un contesto socio-culturale specifico, ne assorbe inevitabilmente i principi fondanti, capito? E quindi è che il rischio della risposta, tra virgolette, occidentale crei un po' il bias nell'intelligenza artificiale. Quindi se l'intelligenza artificiale dovesse dare un consiglio su questioni complesse, offrirebbe, questa è la domanda, una risposta veramente universale o una risposta dal sapore occidentale? Cioè, sono tutti quesiti che ci dobbiamo porre in questi tempi, perché poi effettivamente i ragionamenti delle masse vengono manipolati e veicolati anche da tutta questa nuova tecnologia. Per esempio, se un utente di un paese con cultura e valori molto diversi chiedesse aiuto a ChatGPT per una questione delicata, riceverebbe inconsciamente una risposta filtrata attraverso una prospettiva culturale dominante, differente dalla sua, capito? Quindi quelli di Harvard dicono che l'IA non parla a tutte le culture allo stesso modo e le risposte che otteniamo non sono affatto neutre, dice. Queste sono il risultato di una specifica cultura. Otterrete la risposta di un individualista occidentale, capito? Vabbè, è una riflessione ad ampio spettro. L'articolo è interessante, la notizia anche, però insomma ci fa riflettere come effettivamente, vedi, anche se tu non te ne accorgi, in qualche maniera c'è sempre qualcosa che veicola il tuo pensiero, e secondo me c'è da rifletterci su. Se vi sto veicolando a rifletterci su, ecco, adesso sono io che ho manipolato voi. Musica.

0: 64 anni, c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Carissimi, buongiorno! Il sottoscritto è ufficialmente in vacanza, finalmente cominciato anche per me il mese di agosto e sono partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata carissimi e buone vacanze, a presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo controesodo estivo, l'ANAS ha diramato per stamani il bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali, ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della protezione civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in 2 set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blox. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno, siamo pronti anche oggi a fare un tuffo nel passato con dei brani indimenticabili, con i miti di ieri e di oggi. Iniziamo oggi con Il Mulino del Po, Carezze, forse uno dei loro più grandi successi, e 40 passa.

Era l'orchestra Il Mulino del Po e dal nostro archivio musicale abbiamo pescato due pezzi che di anni ne hanno davvero tanti. Carlo Baiardi e la sua orchestra, I tuoi occhi verdi e L'estate è un'altra cosa.

Struggente questo capolavoro firmato Renzo e Luana, dedicato al maestro Secondo Casadei. In pedana Mauro Levrini, Mille Luci e tu Angelo Blu.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Mauro Levrini arriva Paolo Tarantino e il miracolo italiano, il sorriso delle donne. A seguire, ma guarda un po'.

Due grandi successi interpretati da Patrizia, ed ora arriva Ruggero Scandiuzzi, sempre qui su Radio Liscio, ai simpatici italiani, buon compleanno e fiume!

Era Fiume, Ruggero Scandiuzzi, e siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi, ma c'è tempo ancora per un brano, il pezzo strumentale che come ogni giorno va a chiudere la nostra puntata. Beh, i simpatici italiani, la Nuova Romagna Folk ci propone Magnetico. Ciao simpatici italiani, a domani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esclusiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa, eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati, che bello, siamo felicissimi di essere insieme, di iniziare una nuova settimana ogni qualvolta che inizia il lunedì, è davvero bello e oggi è il 20 di luglio con appunto una giornata importante perché si celebrano un sacco di cose, di situazioni, di momenti e anche una festa del Piemonte al Colle della Sieta, quindi parleremo strada facendo di questi fatti, ma prima volevamo ringraziarvi di essere con noi, soprattutto volevamo ringraziare la città di San Giorgio, dove ieri si è svolto l'Adventure, ieri pomeriggio davvero una giornata bellissima, un saluto ancora grande, davvero grazie per come ci avete accolto, per quello che avete fatto, per come avete partecipato allo spettacolo e soprattutto anche grazie alle tante testimonianze che sono sopraggiunte. Questa domenica ci sarà la tappa a Villar Perosa, quindi alla sera, però perché ieri l'abbiamo fatto pomeriggio, alla sera ci sarà questo evento, ma iniziamo il nostro viaggio proprio quest'oggi con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali, con il nostro Marco Sasso che ci guida dalla regia, e il 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica. Prima carta, Generazione X, bravi ragazzi, bravi ragazzi, bellissima canzone, lanciamo la linea a Miguel Bosé. Miguel Sommi, c'era una canzone che faceva così, ma Miguel Sommi, in questo caso no, perché

canzone di Miguel Bosé, anche se in realtà ci sono due canzoni che hanno lo stesso titolo, Bravi Ragazzi di Miguel Bosé dell'82 e di Edoardo Bennato del 74. Questa canzone invece di Miguel Bosé racconta un po' un passaggio fondamentale, che è il fattore che i giovani che crescono, che affrontano le prime delusioni d'amore, le incertezze un po' del futuro, è il passaggio all'età adulta, racconta questa canzone, e nell'82 vediamo poi qualche fatto, ma prima la cosa importante è che quest'oggi si celebra la giornata internazionale locale, giornata internazionale della luna, quindi questa sera quando arriverà la luna, o meglio quando sarà la luna, la guarderemo, ed è la giornata internazionale degli scacchi, quindi per i giocatori di scacchi, e c'è anche un detto, ti ho preso in scacco matto, e c'era una frase che ricordava gli scacchi. Mentre invece in Italia oggi è l'evento principale, la festa del Piemonte al Colle della Sietta, una rievocazione storica e folcloristica che si tiene ogni anno sulle Alpi piemontesi a cavallo tra il 19 e il 20, quindi era fra ieri e oggi, mentre in Colombia si festeggia il giorno dell'indipendenza, quindi davvero oggi è una giornata importante, se ci pensiamo il 20 luglio ci sono tante cose che capitano nel mondo. Mentre invece nel 1982, oltre che l'Italia ha vinto i mondiali e ieri ha festeggiato la Spagna, nell'82 c'è stato il boom di Innamorato Pazzo, il film commedia con Adriano Celentano e Ornella Muti, dove il pubblico impazzì per la scena in cui il molleggiato alla guida di un autobus romano deviava il percorso per portare l'intera vettura a fare un picnic insieme, ovviamente alla sua amata, un bel momento per coloro che hanno visto questo celebre film, un momento davvero molto bello. Altra carta, altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, Pietro Galassi con Omar Codazzi raccontano quello che succede nelle feste in piazza, soprattutto nelle sagre, stesso posto, stesse sagre, c'è la stessa spiaggia, stesso mare, il titolo è un po' diverso, mi ha fatto pensare a quel titolo, Pietro Galassi e Omar Codazzi, stesso posto, stesso

0: Tommasi Pietro Galassi.
1: Stesso posto, stesse sagre. Canzone molto simpatica da ballare allegra, che racconta effettivamente un po' quello che succede nelle feste in piazza. C'è quello che ti chiede di abbassare il volume, c'è quello che fa le foto pensando di essere chissà dove in posti esotici, in realtà partecipa alle feste. Complimenti a Pietro e a Oma per questa esecuzione di canzone. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica in questo lunedì 20 di luglio, che potrete anche rivedere la replica di ascoltarla su Radio Liscio lunedì 17 di agosto. Quindi salutiamo anche coloro che si sintonizzeranno il 17 di agosto. Cosa ci cantiamo quest'oggi?

canzone che in realtà sarebbe stata eseguita, sarebbe meglio eseguita in duetto, perché era Wes e Dori Ghezzi, canzone che ci riporta indietro al 1974, brano scritto per il testo da Luigi Albertinelli e la musica di Umberto Tozzi e di Damiano Datoli, quindi presentata a Canzonissima proprio in quell'anno, dove con questo brano ottennero proprio la vittoria. Un bel ricordo. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa viene a bussare alle nostre porte, apriamo, incontriamo Gio Sentieri con la canzone Quando Vien la Sera. E quando vien la sera, che in estate le giornate sono più lunghe, punto interrogativo, lanciamo la canzone.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Piglia dei Monti,
2: Matteo Bensi, Veronica.

La figlia dei Monti, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, mentre prima abbiamo ascoltato la canzone Quando viene la sera di Gio Sentieri, che ci riporta al 1960, e in quell'anno, notizia simpatica e curiosa, c'era l'esplosione del cinema di terza generazione, dove si diffuse l'abitudine di entrare in sala portandosi cartoni di pizza interi e fiaschi di vino da casa. Qualcuno sicuramente lo ricorderà, coloro che hanno vissuto questo momento. E le cronache dei giornali dell'epoca riportano le lamentele dei gestori per le poltrone distrutte dal sugo e le proiezioni interrotte, perché se non piaceva quello che veniva proiettato lanciavano la pizza contro lo schermo, quindi non era una cosa molto molto bella, però era un'usanza, tant'è che adesso al cinema uno può andare a prendere i popcorn, si sono organizzati loro in maniera tale che non si facciano i danni del passato. Poi ci ha raggiunto un messaggio al 331-335-6565. Ciao Wilmer, potresti augurare buon viaggio a Louise di Voghera, che mercoledì andrà per la prima volta a Parigi in aereo. Brava Louise di Voghera, un bel volo fino a Parigi, e divertiti, perché Parigi davvero è una città bellissima, una delle città più romantiche in Europa. Stai tranquilla che l'aereo decolla e poi atterra. E poi ringrazio anche il Roberto Mare, che è un celebre speaker radiofonico, che ha fatto i complimenti la settimana scorsa, e grazie del messaggio, ci ha fatto davvero tantissimo piacere. Un grande abbraccio enorme enorme enorme per voi che ci avete scritto. La prossima carta generazionale, arriva la generazione millennials con Alessandra Moroso, che guarda il bicchiere sempre mezzo pieno. Comunque andare, andare sempre avanti, sempre avanti, e se c'è una rotonda fare una mezzaluna. Ti è piaciuta questa, Marco? No.

Canzone nata nel 2016 e come secondo estratto dell'album Vivere a Colori, brano scritto a quattro mani, quindi quattro mani vuol dire lei con Elisa, e il testo è un inno alla positività, un invito a reagire all'avversità senza abbattersi, continuando a camminare con gioia e fiducia sul futuro. E in quell'anno, nel 2016, pensate, un ciclista professionista fu multato, un corridore in allenamento è stato sanzionato dalle forze dell'ordine per non avere il campanello sulla propria bicicletta da corsa, dove hanno i manubri storti, dove nella bicicletta da corsa non ci va il campanello, perché se superi il tuo avversario non è che prima le fai dling dling, guarda che ti sto superando. Ti immagini la scena, Marco, il ciclista che pedala a quello davanti per superarlo, dling dling, guarda ti sto sorpassando proprio all'ultima curva. E comunque hanno fatto la multa, bellissima questa notizia, ha meritato proprio di essere letta in questa giornata. Vorremmo tornare a quel 2016 ed essere la bicicletta che si è presa la multa. Invece siamo al 20 di luglio, in questo lunedì siamo già oltre la metà del mese di luglio, ci sono ancora un sacco di feste in piazza. Al sabato sera si continua a ballare alla Pescheria di Valdengo e questo sabato ci sarà Alida con la band a farvi ballare, mentre per quanto riguarda gli appuntamenti dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, ci sarà la tappa domenica a Villar Perosa, dove è proprio la sede da cui è nata l'Admo, quindi siamo felici di fare festa proprio in casa. Ci saranno testimonianze, ci sarà una giornata bellissima e stiamo anche estrapolando un video molto suggestivo di colui che ha creato l'Admo. Andiamo a collegarci ora con l'archeologia del liscio e quest'oggi arriva la nuova Romagna Folk con la canzone dal titolo Elena. Per tutte le Elene sintonizzate con noi, la canzone per voi, la nuova Romagna Folk direttamente all'archeologia del liscio. Show.

ed era la nuova Romagna Folk, un tuffo nel passato con questi video che sono davvero delle reliquie. Siamo felici di poterle fare vedere i video per quanto riguarda la televisione e far ascoltare le canzoni per quanto riguarda Radio Liscio di questi brani che davvero fanno parte del bagaglio della storia della musica da ballo. Altra notizia importante: domani pomeriggio alle 16:10 seguite Ettore Andenna, che sarà ospite alla Vita in diretta, quindi è un appuntamento davvero importante. Siamo tutti con il nostro grande Ettore, che davvero per noi è un grande piacere averlo capitano di Radio Liscio. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, e ci cantiamo un brano che è saltato fuori fra le canzoni di Eros Ramazzotti, un brano che si intitola Dove c'è musica, e qui quando passate da Radio Liscio la musica non manca, e soprattutto scaricate anche l'applicazione.

mancheremo mai all'appuntamento, anche perché lo sappiamo, dove c'è musica c'è festa e si diventa amici subito, perché la musica è davvero quel linguaggio universale dove appunto si rompe il ghiaccio, si dice in gergo, e diventiamo davvero tutti fratelli. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione baby boomers, contiamo 100 giorni insieme a Caterina Caselli. 1, 2, 3, 4.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

bel casquet, questo tango argentino di Mario Bellovino, dal titolo Fotografie, che una volta si sviluppavano. Oggi invece siamo intasati con le fotografie proprio sul proprio cellulare. Ognuno di noi davvero ha la memoria agli hard disk del telefono, ultra pieni e carichi. Mentre prima 100 giorni, diciamo 3 mesi e una settimana, canzone di Caterina Caselli del 1966, ci porta a ricordare i giochi di bambini. Quando eravamo piccoli si disegnavano, o meglio, io non c'ero ancora nel 66, però le generazioni passate si ricorderanno che si disegnavano delle caselle numerate a terra con un gesso o un sasso, perché anche il sasso, premendo intensamente, scrive sul pavimento. Si lanciava poi una pietra e si doveva saltare il percorso su un solo piede, recuperando l'oggetto senza toccare le linee. Questo era il gioco da fare. Poi c'era anche il salto della corda elastico, praticamente erano più le bambine che utilizzavano questo gioco, saltavano a ritmo di filastrocche mentre la corda girava e non bisognava appunto inciampare e mantenere il tempo del salto. Quindi questi bei giochi che si realizzavano all'aria aperta. Oggi invece, magari con la tecnologia, tanti giocano con i videogiochi, sempre magari sul cellulare, sfogliano le foto e poi ci sono i videogiochi. Ma è anche bello tornare a rivivere i giochi di una volta, dove appunto si stava insieme. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione X. Torna a trovarci, torna Ether Parisi con la canzone Disco Bambina. E a proposito di giochi di bambini, ci balliamo questo Disco Bambina. Prego Ether, te la linea.

ci siamo scatenati tutti con questa canzone di Eter Parisi del 79, dove fu la sigla del primo storico varietà del sabato sera, il fantastico, celebre programma che era davvero seguitissimo. E il testo celebra la discoteca e la cultura pop, giocando un po' sull'immagine di una giovane donna che si trasforma in una bambina libera e spensierata quando in pista, e questo è l'effetto della musica. Quindi quando andate a ballare vi liberate, andate a casa più felici di quando siete usciti di casa per appunto recarvi nel posto. E la settimana prossima, lunedì prossimo, ritorna la celebrissima festa di San Damiano di Carisio con Radio Liscio, con un sacco di ospiti, di artisti al Rangone, con Paolo Tarantino, con Alex Biondi, davvero una festa ricchissima, e non vediamo l'ora di vedervi, di abbracciarvi, di farvi consumare le suole delle scarpe. Quindi segnatevi questo appuntamento, San Damiano di Carisio in provincia di Vercelli, dalla settimana prossima, 4 giorni da vivere intensamente. Altra carta, altra canzone, che i minuti scappano e forse ci salutiamo. Dobbiamo salutarci, Marco, siamo i saluti? Forse sì, forse no, l'espressione del nostro regista è un po' interdetta, non sa se dire saluta, e vediamo. Iniziamo dall'orchestra da ballo contemporanea, Marco Iniagara, Pazzi come noi, e poi ci salutiamo, perché davvero il tempo vola in un battibaleno quando siamo insieme, ringraziandovi sempre tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura. Questo è importante anche perché in estate, lo sappiamo, molti hanno le finestre aperte, allora riusciamo a intrufolarci anche dal bancone. Ma invece quando siamo in inverno, che le porte sono chiuse, lì no, lì dobbiamo ringraziare per la serratura. Un abbraccio grande, ci vediamo domani, buon inizio di settimana, e ci divertiremo con la melodia italiana.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
0: Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia con gli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao bella gente. Ho calcolato male il tempo della caramella. Mi hanno messo in bocca una caramella, io non le mastico, le succhio e non è finita, per cui adesso l'ho piazzata tra il dente, la gengiva e la guancia e vedo di parlare, la finirò durante il primo brano. Succede mai a voi che calcolate, dai faccio il tempo a mangiarmi una caramella e poi invece il tempo diventa corto e la caramella resta in bocca? Allora, ciao bella gente, buon lunedì, inizio di una nuova settimana, la penultima settimana di luglio, quindi la penultima settimana prima dell'inizio per molti delle vacanze. Siamo con Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, che fa parte di Radio Lition Summer Edition, per fare la rima. Allora, oggi è il 20 di luglio, lunedì. No, perché il 20 di luglio? Sì, il 20 di luglio. Perché sì, è il 20 di luglio oggi. Ieri era il 19, domani è il 21. No, domani è il 21, è una giornata importante perché sarò ospite nel pomeriggio di una trasmissione su Rai 1, La Vita in Diretta, per cui mi ricordo bene le date. Lunedì 20 luglio 2026, 201esimo giorno dell'anno, ne mancano 164 alla fine dell'anno. È Santa Apollinare ed è la giornata mondiale della luna e degli scacchi. Perché la giornata mondiale della luna? Perché il 20 di luglio del 1969 l'uomo sbarcava sulla luna, e degli scacchi perché hanno voluto metterci anche gli scacchi, uno dei giochi da mente sublime. Pensate che la mia prima trasmissione in televisione si chiamava Scacco al Re, 1972, Rai 1, sabato pomeriggio, e lì io sono sempre stato appassionato di scacchi, ma venni messo sotto stress per giocare e per vivere quella che fu la trasmissione, la mia prima trasmissione in televisione. Allora, giornata particolare, caldo. Oggi i temporali dovrebbero imperversare ancora un po', ma la nostra musica è sempre pronta ad ammagliarvi e ad abbracciarvi, perché Radio Liscio è musica da ballo e non solo. E quest'anno la musica da ballo va alla grande, alla grandissima. Dopo il Covid, quest'estate si sta rivelando quella più proficua per le orchestre da ballo. La gente ha voglia di ballare, ha voglia di riabbracciarsi, ha voglia di ritrovare un contatto fisico, che poi, come diceva mio nonno, a balla ben se fa la murusa o il muruse. Quindi l'importante è cominciare a ballare, poi da cosa nasce cosa. La giostra della vita, questa è la prima canzone di oggi di Pietro Galassi, amato da tutte le

una canzone con una un'ampiezza musicale, con la sua voce, quella del Pietro Galassi, la giostra della vita. Allora, lunedì è la giornata più brutta della settimana. Bisogna far ripartire la macchina e la macchina deve portarci avanti per affrontare tutte le giornate in sequenza. Però già c'è, non dico questa luce in fondo al tunnel, ma c'è questa visione di quando sta per terminare questo periodo di lavoro per arrivare alle anelate vacanze. Oggi la trasmissione sarà particolare. Vi faccio solo la prima ora, perché poi nella seconda ora ho un appuntamento per la prima volta dopo 2 anni e 3 mesi, al quale non posso dire di no, perché mi è stato preso a febbraio, pensate, perché ormai gli appuntamenti te li prendono con questi tempi qua, soprattutto quando si tratta di visite un po' specialistiche, e quindi nella seconda ora non ci sarò in diretta e manderemo solo i videoclip. Questo per la gioia del Cinghia, che potrà smanettare, fare tutte le sue cose per i fatti suoi, non sarà ossessionato dal mio parlato e dalla mia presenza, dai miei segni, dai miei rimbrotti, e quindi si sentirà libero e darà il meglio di sé. Ma intanto siamo arrivati al primo vintage di oggi. Quando vedrai la mia ragazza? Little Tony, 1964, è la facciata A. Il brano è la facciata A e in facciata B aveva Ti cambierò con una meglio di te. Quindi pensate alla conseguenza dei due titoli. Sulla facciata A, quando vedrai la mia ragazza, ti cambierò con una meglio di te. E queste erano le consecuzio che si facevano all'epoca. Little Tony, 1964, primo vintage di oggi.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Partecipo al Festival di Sanremo quando vedrai la mia ragazza nel 64 e venne classificata seconda a pari merito, ma vendette di più Jim Pitney, che la cantava con Little Tony. Sono tua!

ma se potesse parlare gli direbbe: sono tuo. E lo fa, e lui intanto butta giù vangate di noccioline. Allora, Sanremo 1970, arriva seconda una canzone molto bella interpretata da in primis da Nicola Di Bari, in abbinata con I Ricchi e Poveri. Raggiunge la seconda posizione quell'anno che vinse, che non mi ricordo più, Festival di Sanremo di quando? Affiancato, era presentato a Nuccio Costa. È vero, me lo ricordo, Nuccio Costa. C'ero anch'io a quel Festival di Sanremo, per cui me lo ricordo benissimo. Vinse la canzone Chi non lavora non fa l'amore, 1970, con Adriano Celentano e Claudio Mori. Secondi, La prima cosa bella di Nicola Di Bari e I Ricchi e Poveri. E Nicola Di Bari fece un successone, perché raggiunse il primo posto nella hit parade italiana, Nicola Di Bari, e praticamente confermò il successo che stava già avendo da qualche tempo.

la prima cosa bella che arrivò seconda a quel festival di Sanremo, dietro a Celentano e la Claudia Mori con Chi non lavora non fa l'amore, ma poi ebbe più successo, ebbe più vendite la prima cosa bella, che lanciò un quartetto di giovani, i Ricchi e Poveri,

che con la prima cosa bella si fecero conoscere in soprattutto il pubblico, e confermarono poi l'anno dopo con Che sarà, anche quello arrivato secondo al Festival della Canzone Italiana. Allora, Diego, intanto saluto tutte le amiche e gli amici in Radio Liscio Visione su Prima Antenna TV, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 del digitale terrestre in Liguria, poi c'è Studio 1, canale 95 in Lombardia, e il network Teleantenna, e lì le frequenze sono parecchie, perché Teleantenna copre Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, mitico 97 su Roma, e la provincia veneta di Belluno. Allora, Diego Zamboni e Tonia Todisco, cosa ci fanno ascoltare? Stanza fredda, 24 gradi, perfetto, perfetta. Puoi fare tutto il caldo che vuoi, tanto io non mollo.

Allora, era La stanza fredda di Diego Zamboni, la Tonia Todisco. Sappiate che la trasmissione di oggi, 20 di luglio 2026, va in replica, perché per tutto il mese d'agosto Canzoni Senza Frontiere sarà in replica, quindi in vacanza. Andremo in onda lunedì 17 di agosto, che sarà il 229esimo giorno dell'anno. Ne mancheranno 136 a fine anno, e sarà Sant'Eusebio e la giornata mondiale dedicata al gatto nero, al gatto nero, che in passato ci sono molti paesi dove viene veramente ancora si traumatizzano quelli quando c'è un gatto nero. Per esempio, c'è un paese, non mi ricordo più se la Svezia o l'Inghilterra, la Svezia forse, dove il gatto nero, se vi attraversa la strada da sinistra verso destra porta sfiga, da destra verso sinistra invece no, porta fortuna. Quindi bisogna vedere da dove arriva. E poi in Germania, il gatto nero, in Spagna il gatto negro, che anche lì hanno le loro superstizioni. Insomma, in passato il gatto nero, invece in altri paesi dicono che il gatto nero porta fortuna. Quindi è dibattuta la cosa. Allora, Moreno il Biondo è il grande evento. Qui siamo nel ballo romagnolo estremizzato, che più romagnolo non si può. Non dimentichiamoci che Moreno Biondo è stato il braccio destro di Raul Casadei per 10-12 anni, quindi è un'altra orchestra che è nel nirvana del ballo romagnolo. Moreno Biondo è l'orchestra a grande evento in Amico Sole e la mia gente.

Amico sole la mia gente, con il Ferrara che non può esulare dal fare il suo acuto alla fine della canzone, erano Moneto il Biondo e il Grande Evento. Siccome nella seconda ora non ci sarò, allora il cinecalendario ve lo faccio adesso. 20 di luglio, che film è abbinato al 20 di luglio oggi? Fly Me to the Moon, un film di 2 anni fa, del 2024, Le due facce della luna, con Scarlett Johansson e Channing Tatum. Allora, perché? Perché il 20 di luglio 1969 c'è lo sbarco sulla luna da parte degli umani e c'è questa ricostruzione in cui la protagonista è Kelly Jones, la Scarlett Johansson, che è esperta di marketing, chiamata a rilanciare l'immagine pubblica della NASA in vista della storica missione. Allora, Kelly sarà incaricata di girare una versione alternativa dell'allunaggio nel caso quello reale non vada a buon fine, per cui lei fa un film a parte di un allunaggio, anche se non è vero. Il film si muove tra tensioni professionali e scintille di sentimento, ricreando l'atmosfera degli anni 60 con leggerezza. Allora, Fly Me to the Moon è il film abbinato ad oggi, giorno ricorrenza dell'allunaggio sulla Luna, 20 luglio 1969. Mentre Don Bucky è il terzo vintage di oggi, Don Bucky, che sarà ospite, un ragazzo del 39, caspita, ne fa 87 quest'anno, ma sarà ospite, interprete, grande personaggio tra i tanti personaggi del Festival della Musica anni 60-70-80 a Luino il 10 di ottobre. Lui con Mali, Dick Dick, Tiziana Rivali, tutti quelli che ci saranno, sono veramente tanti. Don Bucky nel 1967 cantava una canzone che si intitolava Non piangere stasera, che era il lato B dell'immensità che lui aveva presentato a Sanremo. Quindi Sanremo 1967 con l'immensità, grande successo, ma sul lato B si tirava Non

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Non piangere stasera, era Don Bachi. Ma mi mandi subito la lontana, non faccio in tempo a fare il cinecalendario del 17 agosto. Vabbè, dai, lo faccio dopo la vecchia musica italiana di Mariana Lanteri, ma dopo mettimi

La vecchia musica italiana di Marianna Lanteri. Stavo dicendo, non vi ho detto il cinecalendario del 17 d'agosto, quando questa trasmissione di oggi 20 luglio va in replica. Allora, il film del 17 d'agosto sarà I ragazzi della Nickel, anche questo del 2024. Ogni tanto capita di incappare in un film che provano a fare qualcosa di diverso. Questa è la storia di un idealista, Elwood Curtis, un giovane studente afroamericano che negli anni 60 viene ingiustamente condannato perché, mentre fa l'autostop per raggiungere il campus, accetta il passaggio di un uomo che ha la guida di un'auto rubata. Sfiga, lo ferma la polizia, lui viene accusato di essere complice, per cui lo mandano alla Nickel Academy, un riformatorio noto per i suoi abusi. Elwood si ritrova in un ambiente oppressivo dove stringe un legame con Turner, un altro ragazzo, e lì diventa una storia di resilienza, di resistenza ai tentativi di abusi, per cercare comunque di venirne fuori puliti. E perché abbinato al 17 d'agosto? Perché quando escono Turner, quello che diventa amico del protagonista, viene mostrato che il 17 di agosto 2003 Turner, uscito dalla Nickel Academy, fonda la sua impresa di traslochi, che avrà anche un grande successo e lo farà diventare ricco e stimato. Bene, siamo ai vinili di Casandenna, il primo di oggi. Ce ne saranno due, ve li annuncio tutti e due adesso, perché nella seconda parte io non ci sarò, quindi non ve lo posso annunciare, ma ve lo annuncio adesso in modo che sapete cosa vi aspetta. Il 16° e il 15° della classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone. Allora, nel 1971, ed è 16° in classifica, Riders on the Storm dei Doors, Cavalieri nella tempesta, che è quella che ascolteremo adesso, mentre la 15°, e mi spiace tantissimo non poterla annunciare perché è una delle mie canzoni preferite, è What Did I Say di Ray Charles. Che cosa ho detto? E quella l'ascolterete nella seconda parte verso le 12:18, 12:20, questo per intenderci. Ray Charles con What Did I Say è al 15° posto della classifica. Ma andiamo con ordine. Al 16° posto, Cavalieri nella tempesta, Riders on the Storm, The Doors.

Il Song of Storm, beh, ce l'è bene, ma quante volte l'ho passata? Nel 1971, quando facevo Radio Monte Carlo, erano The Doors. E concludiamo, intanto saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci hanno seguito fino adesso, ci lasciano, ci ritroviamo domani, martedì, come sempre. Loro fanno la prima ora dalle 11 alle 12, poi tutti gli altri, Studio 1 e Tele Antenne, invece fanno tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere. Ma mi è gioia sconfinata terminare questa prima ora. Nella seconda ora, lo ribadisco, non ci sarò, sono a fare una roba che non potevo assolutamente rimandare, perché è un appuntamento preso 5 mesi fa, pensa te. Per cui andranno solo i videoclip per la prima volta in 2 anni e 3 mesi, perché io sono sempre stato qui in diretta. Allora, mi piace concludere con la Maccheroni Mambo, che è una canzone di stile, di intelligenza artificiale, di risoluzione geniale, animata, da parte del nostro Cinghia, il Marco Sasso, che l'ha fatta e l'ha fatta diventare ormai definitivamente il videoclip di Maccheroni Mambo di Alex Biondi, perché è veramente divertente, anche perché l'idea è stata mia, poi lui l'ha elaborata con le sue grandi capacità tecno e logiche. Maccheroni

0: Chiccheroni Mambo di Alex Biondi, e siamo arrivati in fondo alla prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Vi ribadisco, la seconda ora saranno solo videoclip, perché io non ci sono, devo scappare via subito, devo essere ad una certa ora in un posto preciso, quindi solo videoclip, ma comunque la programmazione è sempre quella. Guarda, c'è Il Mondo di Jimmy Fontana, What Did I Say di Ray Charles, c'è Margherita Non Lo Sa di Dori Ghezzi, c'è Zucchero con Canzone Triste, i Vintage e poi tutte le altre canzoni, c'è la Federica Cocco con una Midway Begin anni 90, va bene, e siamo al capodora di Radio Liscio, quindi come sempre reclame e news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri, in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto azzurri, primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie della ascolta.
2: In diretta da casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Partire dal 1990, una più bella dell'altra, vediamo se le ricordate. La prima dal titolo Buonanotte, amore mio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Giada dice non fumate, non fumate.
1: Sì maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori, nella polveriera Medio Oriente la guerra non si ferma. In scadenza la tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
3: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza. In Medio Oriente si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana. Disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
2: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
4: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
2: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti, 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Radio Liscio Live. Le orchestre dal vivo.
5: Ritorniamo negli anni 70. Lei, Loretta Goggi, e la sua maledetta primavera. La cantiamo tutti insieme, così.

grazie, grazie. Ma queste sono le canzoni, quelle del Festival di Sanremo, quelle che ricordiamo, quelle che portiamo nel cuore, quelle che sono la storia della musica italiana. Ma a questo punto il

Grazie, grazie, li meritano i vostri applausi, grazie davvero. Allora, Occhi Selvaggi, ancora

Insieme Produzioni, grazie, grazie davvero. Ancora un bel giro di folklore. Sei pronto, Sergio? Andiamo, andiamo con il sax, vero? E andiamo con una bella mazurka. Andiamo tutti in 500 e...

Simona Polchettina, ma io volevo ancora salutare tutti gli amici di Radio Liscio, tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento da casa, e allora andiamo proprio a loro, vogliamo dedicare una polchettina, andiamo!

Grazie, grazie, grazie. Allora a questo punto invece io farei una cosa, ritornerei al Festival di Sanremo, però quello di quest'anno. A me è piaciuta tantissimo Arisa e lo voglio proporre a tutti voi, però con un tempo, non è un lento, perché noi gli abbiamo dato un ritmo che si può ballare. Ed ora lo dedico a tutti voi, questo bellissimo...

0: bellissimo. Amici, grazie. Facciamolo grande questo applauso.
1: Magica favola. E questa è una canzone veramente molto molto bella, ma sicuramente la più popolare sarà quella che vi propone il nostro Max. Siete pronti? Lo sapete il balletto? Lo sapete il balletto?
0: Io sono l'unico a non saperlo.

0: cercaron io. Andalo!
1: La signora sapeva tutto il balletto, brava, brava, perché insomma hanno fatto talmente tanta pubblicità di questo balletto che quindi era giusto anche sapere il balletto. Arriva Colorado, la tromba del nostro Aldo, un'altra bella cumbia, vai!

0: grazie, grazie amici carissimi. E allora lo facciamo un bel Fox, non scappate, eh? Non scappate dalla pista. Una nostra composizione del titolo Se ti va.
1: Voilà, chicos!

insieme a Tempo di Ciao Ciao Ciao, vi vogliamo tutti fronte a noi perché arriva questo adesso. Basta!

già già già, adesso basta, grazie Todi Mambo, e arriva così la bella voce del nostro Max, ci siamo.

0: Grazie!
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Passato il weekend di Ferragosto si intravede la possibilità di un cambiamento. L'anticiclone, infatti grande protagonista della stagione estiva, sembrerebbe iniziare a cedere sotto la spinta di una depressione di origine atlantica intenzionata a puntare proprio l'Europa centro-meridionale. Quindi peggioramento del tempo già a partire dal lunedì sul nord-ovest, con piogge temporali in estensione al resto del settentrione, con fenomeni che potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine raffiche di vento. Instabilità che potrebbe poi estendersi nei giorni immediatamente successivi fino a parte del centro Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno! Il sottoscritto è ufficialmente in vacanza, finalmente è cominciato anche per me il mese di agosto e sono partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata carissimi e buone vacanze, a presto!

Valeria Cocioneir, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Continuiamo la nostra giornatina insieme qua con energia contagiosa in compagnia del sottoscritto Alessio Molla, che trovate sulle pagine Instagram e TikTok come Alo Fa Cose, e del nostro Max, che dalla regia scalpita sempre in attesa di lanciarvi il prossimo pezzo. Ma prima dobbiamo parlare di questa cosa dell'overtourism. Allora, è un tema che trattiamo spesso da queste parti, citando i vari casi, e un altro caso, eccola qua, che arriva dalle Dolomiti. Troppi turisti che arrivano, e quindi cosa stanno pensando di fare? Una specie di zona a traffico limitato, una ZTL, tra la Val Gardena e la Val Badia. Dal 2027 l'idea, leggo la notizia, è di far transitare liberamente solo i residenti delle due valli da maggio a ottobre, mentre i turisti dovranno fermarsi al parcheggio limitato a pagamento. Le Dolomiti, leggo, sono un patrimonio da proteggere e tutelare, soprattutto da quelle persone che non sono molto attente agli ambienti, anche perché gli equilibri ecosistemici stanno diventando sempre più fragili. Questo è un parcheggio da 150 posti auto, la prenotazione deve essere fatta online, con deroghe per motivi di lavoro, per gli ospiti delle varie strutture ricettive nelle due valli. Attualmente pensate che si registrano una media di 11.000 passaggi giornalieri, e per quelli che vivono da quelle parti ovviamente diventa un inferno. Verrà predisposto anche un rafforzamento dei mezzi pubblici, per fortuna, con autobus ogni 15-20 minuti, e gli impianti di risalita avranno gli stessi costi del trasporto pubblico locale altoatesino. Questo è tutto un progetto che attende l'approvazione della giunta provinciale. Vabbè, in attesa che tutto questo accada, per noi è un gran spunto di riflessione per parlarne, perché comunque ve ne rendete conto tutti, ormai non si può più andare in giro. Se ti muovi sabato e la domenica, veramente, se c'è un evento, una festa, una manifestazione, bello, perché tutti ci vogliamo andare naturalmente, però ormai l'overtourism è riproposto un po' da tutte le parti. Poi le Dolomiti sono un caso estremo, perché d'inverno vengono invase, e da una parte è bello perché comunque questo turismo genera indotto, ci serve, è un paese come il nostro che vive di turismo, è fondamentale. Però il problema è che poi l'overtourism che cosa crea? Soltanto disagi. Cioè, vai a sciare un giorno, no? E se diventa come andare a Gardaland, che ormai avete provato ad andare a Gardaland, cioè minimo devi farti una coda di 3 ore per ogni giostra in cui vai. Io adoro quel posto e adoro i parchi divertimento in generale, però diventa improponibile, sei lì con i bambini, ma come fai a stare 3 ore in coda? Certo, tu dici paga il supplemento per il plus, ma magari una famiglia deve pagare 150 euro di supplemento se sei in 4, diventa complicato e molto dannaroso. Tutto fatto per incrementare i guadagni, lo capisco, però poi il pubblico si scoccia, anche le code per esempio alle ovovie, agli impianti di risalita in questi inverni, ne abbiamo viste di ogni tipo. Quindi giustamente da una parte cercano di dare un freno, dall'altra forse la prenotazione online, il gestire meglio il tempo, rendere le esperienze un po' più limitate, forse farà perdere un po' di indotto, però chi insomma va lì almeno se la gode con un po' più di gusto, no? E non passa le giornate in coda. Vabbè, insomma, sono ampie le riflessioni, questo vale per l'inverno come per l'estate. Sicuramente il tema del turismo in Italia con tutto questo overtourism va preso, ma seriamente, tra le mani, cioè non come è stato fatto fino adesso, perché altrimenti i problemi non si risolvono. D'altronde, signori, siamo o non siamo il paese più bello del mondo? Qualche scotto s'ha da pagà.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, 331-335-6565 per intervenire. Intanto io vi parlo di questi lurker. Sapete che qua ci aggiorniamo, no? Sulle nuove tendenze, quello che succede intorno a noi. E chi sono sti lurker? Lurker, sì. Vuol dire essere osservatori passivi. Ovviamente la cosa viene subito switchata sui social network, no? Perché è lì che, diciamo, le persone danno un po' il peggio di loro, no? E ci sono alcune persone che non amano intervenire nelle discussioni, ma amano stare in disparte, no? Quindi non appaiono in modo performativo, ma tendono ad avere un po' accesso a tutte le informazioni. E giusto appunto, questi sono i lurker. Stando a diversi studi accademici, perché ci sono degli studi accademici appresso a queste cose, queste persone non sono né disinteressate né marginali. Al contrario, hanno compiuto una scelta precisa: rinunciare alla dimensione performativa dei social network, mantenendone però a pieno accesso, no, alle informazioni. E alcuni studiosi dell'Università del Massachusetts Amherst dicono che si tratta di una partecipazione periferica legittima. Secondo il team, osservare, leggere e analizzare sono modalità di coinvolgimento a tutti gli effetti, spesso preliminari o alternative all'esposizione diretta, no? Quindi si sta lì, si guarda, un po' come l'anziano che guarda i cantieri, no? Non dice niente, però controlla e supervisiona. Vabbè, insomma, è così. Perché non intervenire, no? Vuol dire anche non esporsi, magari stare in una zona di comfort, evitare, no, di essere attaccati. Proprio è un mondo brutto, dici due parole e subito l'ignoranza ti assale nei commenti. Vabbè, cari, se siete persone che amano star lì, guardare, sappiate che siete dei lurker. Non vi esponete troppo, ma comunque controllate la situazione. Va bene, cari, dai, qualche canzone e vi aspetto qua, che c'è la prossima tappa della nostra giornata di oggi, l'ultima, la festa del tulipano di Castiglione del Lago. Ce ne andiamo in un

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Eccoci qui carissimi, insomma corriamo veloci, ma questa ve la devo proprio raccontare perché riguarda uno di quei personaggi che tra letteratura e cartoni animati è un po' tutti quanti ricordiamo, no? Soprattutto quelli come me che da piccoli sentivano questa sigla in televisione. D'Artagnan sempre combatte e non si abbatte, che tipetto D'Artagnan. Infatti proprio di D'Artagnan parliamo, il quarto moschettiere alla corte del re di Francia Luigi XIV, diventato famoso nel mondo dopo la pubblicazione del romanzo di Alexandre Dumas nel 1844, I tre moschettieri. Il libro, che non è molto fedele alla storia, comunque vede D'Artagnan come il quarto moschettiere insieme ai celebri Aramis, Athos e Porthos, e a Maastricht c'è proprio una sua statua che lo ritrae proprio come icona di coraggio e amicizia. Perché vi parlo del quarto moschettiere, il cui nome all'anagrafe è Charles de Bas de Castelmore? Perché i suoi resti sarebbero stati ritrovati in una chiesa, confermando così la teoria della storica francese Odile Bourdat, che ipotizzò nel 2008 che D'Artagnan fosse stato sepolto nella chiesa più vicina all'accampamento militare francese di Volder. Infatti D'Artagnan, che era a capo del corpo d'élite dei gentiluomini di re Luigi XIV, morì in battaglia nel 1673 proprio durante l'assedio francese di Maastricht, ferito da un moschetto. Però la sua sepoltura non era mai stata registrata, capito? Ma il caso ha voluto che è crollato il pavimento della chiesa e ha rivelato uno scheletro con dei resti di un proiettile da moschetto nel petto e con sopra una moneta francese. Quindi si stanno attendendo i risultati del DNA, però a me questi misteri storici mi piacciono un sacco. Poi D'Artagnan è un personaggio molto iconico, no? Cresciuto un po' con quelli della mia generazione, e mi piacerebbe sapere che in fondo i suoi resti siano davvero quelli. Attendiamo con ansia i risultati del DNA, vi farò sapere, cari. Spero che sta storiella vi abbia appassionati. A tra poco, che andiamo a rivederci tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Beh, adesso qua, adesso alzo il tono, alzo il livello di piccantezza della puntata, perché mi esce questa news per introdurci in questa nostra seconda ora, che mi riporta con la mente ai tempi di quando facevo l'animatore nei villaggi turistici. Ero un ragazzino, in tempi non sospetti, però si dice: perché in vacanza si infrangono di più le regole? Hai capito? Si chiama la sindrome del turista ed è una cosa che descrive i comportamenti scorretti che molte persone adottano quando sono in viaggio. Allora, diciamo che le vacanze tendenzialmente, no, ci fanno più sentire un po' più liberi di infrangere le regole sociali, le abitudini quotidiane, e ci portano a fare delle cose che normalmente non si farebbero. Guardate cosa succede sugli aeroplani, se guardate i video su Instagram, su TikTok, di gente che si insulta sugli aerei, ormai c'è una maleducazione in giro che fa spavento. Sta di fatto che c'è questa indagine, è stata fatta su viaggiatori statunitensi, che forse sono i peggiori, vabbè, comunque ha rilevato che il 56% ammette di comportarsi in vacanza in modo diverso rispetto alla vita di tutti i giorni, con percentuali che superano il 70%. In questo senso, tra i comportamenti più diffusi ci sono pose irrispettose accanto ai monumenti, mamma mia, veramente allucinante, l'occupazione indebita di spazi comuni, pensiamo alla gente che si butta a fare il bagno a Venezia, tanto per dirne una, o la raccolta di sabbie e piante in luoghi dove è vietato. Oltre 4 turisti su 10 ammettono di aver infranto la legge almeno una volta durante una vacanza, che poi è anche molto pericoloso, perché comunque se ti fai beccare a fare qualcosa di irregolare in un paese straniero, non sai mai bene come si regolano da quelle parti, no? A meno che tu non abbia approfondito, ma chi lo fa? Va bene, molti ospiti ammettono anche di portare via oggetti o cibo dal buffet. Vabbè, dai, un paninetto ogni tanto può scappare con i bambini, una merendina, senza esagerare naturalmente. Ci si sente anche un po' più libertini in vacanza, succedono cose che voi umani non potete neanche immaginare. Meglio che sto zitto, a tra poco!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio è ovunque, ovunque. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono su Teleantenna, un abbraccio a tutti quelli che ci seguono su Prima Antenna e un caldo bacione a tutti quelli che ci seguono sulle frequenze radiofoniche in DAB, Piemonte, Lombardia o Liguria, o attraverso la nostra app di Radio Liscio per portare la nostra musica ovunque. Le nostre collaborazioni aumentano all'ordine del giorno, così come tutti quanti voi che ogni giorno ci scegliete. E adesso le news, carissimi, e a tra poco, perché la puntata continua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. Sette di loro sono morti durante la traversata, rende noto l'ONG. Altri due sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti originari della Somalia e dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio nel veneziano: una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I due corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Yael Trepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani limitati i voli in arrivo, dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige: la scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: ragazzi dietro Galassi.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
2: Ben ritrovati a tutti carissimi, seconda ora, ben ritrovati a tutti, un bacione a Sonia, un bacione a Mariangela, a Michela, a Mario, a Elda, a Bruno, ci salutano tutti quanti sulla nostra pagina Facebook, un abbraccione anche voi, se lo volete anche 331-335-6565 per i vostri messaggini. Parliamo ancora un po' di Millennial e Gen Z perché ci raccontano il loro modo nuovo di vivere il weekend. Allora, io non so, quando ero ragazzo, perché Gen Z, insomma, Gen Z è quell'età lì, no? Quando sei giovane. Millennial, io in realtà sono un millennial ancora, perché rientro in quella fascia d'età, quindi ci sto dentro, però tra il Gen Z che ha 20 anni e il millennial che ne ha 42 un po' ci passa, ecco. Sta di fatto che amano questo nuovo modo di stare insieme, tutti seduti comodi sul divano, no? Perché ormai la Gen Z è una generazione comoda, questo l'abbiamo capito. Noi stiamo invecchiando, quindi per forza di cose con i figli non è che puoi fare molto, però è un trend che arriva dagli Stati Uniti molto virale, si chiama Ad Midnight ed è un modo per non continuare a rimandare quello che va fatto con il proprio PC sulle gambe, magari un gin tonic con degli snack sul tavolo e una musica di sottofondo. Cioè, praticamente stare insieme sui divani e ognuno si fa i fatti suoi. Questo è il nuovo modo di passare il weekend. Ma che weekend del cavolo! Uno termina il lavoro, l'altro cancella le mail, quell'altro pernota le visite, quell'altro termina la relazione e così, no? Stiamo tutti insieme sul divano, ognuno si fa i fatti suoi. Ma ti pare un modo di vivere questa roba qua? Cioè, io non lo so, boh. Cioè, è come se fare cose noiose insieme trasformi il soggiorno in una specie di ufficio degli amici. Boh. C'è anche da dire che secondo la teoria del body doubling, lavorare accanto a persone che fanno altrettanto aumenta la concentrazione collettiva e alleggerisce il compito da portare a termine. Sì, ho capito ragazzi, ma è weekend, no? Cioè, già io sono uno di quelli che lavora durante il weekend, però per lo più faccio cose che mi piacciono, divertenti. Di sicuro non sto sul divano a terminare le mail che non ho mandato in settimana. Io non lo so, sta generazione Z qua ogni tanto mi sorprende con tutte queste novità, ma questa proprio non mi piace per niente. Ragazzi, il weekend è fatto per essere vissuto, respirare, incontrare persone, uscire, bere, divertirsi, passeggiare, mangiare. Poi un po' di riposo sul divano ci sta, ma il PC, la lasciatelo da perdere, quello sta bene in settimana, non nel weekend. A tra poco, ultima tappa del nostro viaggio di oggi.

Un po' di saluti, un po' di buongiorno che sono arrivati sulla nostra pagina Facebook, che ricambio con grande piacere, tutti i vostri complimenti. Un abbraccione a Elda, ma anche Idelma, che nome è Idelma? Che bel nome, Antonino, poi c'è Vincenzo, poi c'è Michela, Raffaella, Maria, tutti quanti ci salutano. Qualcun altro ci ha scritto al 331-335-6565, quindi un abbraccio a Gina che ci dice siete bravissimi, mi tenete tanta compagnia, grazie Gina, siamo qua per questo. C'è anche Tecla, ciao Tecla, ma oggi che nomi strani. Ci manda un abbraccio a tutti quanti e manda un saluto a Ettore Andenna, e io lo saluto per te con gran piacere. Va bene cari, si parla di giovani adesso, prossima notizia, andiamo avanti tra un evento e l'altro. Questa è interessante perché ci racconta come si informano i giovani oggi, no? Perché se una volta per noi l'unico mezzo di informazione era il telegiornale alla sera o il giornale quando magari ci fermavamo al bar, perché da ragazzo avevo pochi soldi in tasca, quindi li scroccavo al bar, non mi sedevo e leggevo il giornale mentre bevevo il caffè. Adesso le cose sono cambiate, infatti i giovani si informano, neanche a dirvelo, per lo più sui social network. Il problema è che sui social network ovviamente non è che sia il massimo del luogo per informarsi. Da una parte sì, c'è informazione perché viene fatta anche quella, però dall'altra una gran marea di fake news. Comunque ragazzi dicono che si sentono poco rappresentati dai media tradizionali e non hanno preclusioni nell'uso dell'intelligenza artificiale. Questo è un rapporto contenuto nell'analisi How Young People Get Their News del Reuters Institute, e conferma proprio lo stravolgimento in 10 anni della dieta mediatica di questa generazione di nativi social, che si è allontanato sempre di più dalla TV, stampa e siti di informazione per diventare social first, così si dice. Un'indagine che è stata condotta in 9 paesi, Regno Unito, USA, Francia, Germania, Danimarca, Italia, Spagna, Giappone e Brasile, su un campione di ragazzi tra i 18 e i 24 anni, ed emerge che appunto quasi il 40% si informa sui social network, nel 2015 erano il 21%, il 24% sui siti di news, il 21% dalla TV contro il 28% del sempre 2015, il 4% via radio e un altro 4% dalla carta stampata. 4 piattaforme sono quelle più usate: Instagram, YouTube, TikTok e X. Facebook è passato, pensate un po', dal 53% al 16% negli ultimi 9 anni. Sintomo del fatto che la gente crede sempre meno a Facebook, ma d'altronde il boomerismo presente lì sopra come fa a farti credere in Facebook? Vabbè, insomma, comunque la generazione intervistata ha anche un ottimo atteggiamento positivo nei confronti del giornalismo assistito dall'intelligenza artificiale ed è propensa a utilizzare questa tecnologia come aiuto nella spiegazione di notizie complesse o riassunto. Un dato interessante, in realtà non è che mi dica nulla di nuovo, perché lo sapevamo che in linea di massima è così, l'attenzione si sta spostando da quelle parti. Evidentemente, lo dico da giornalista, forse è anche il caso che il giornalismo vero cominci a farsi delle domande, perché se poi tutto questo si sta trasformando su altre piattaforme è un segnale importante di povertà di contenuti, lentezza del messaggio, poca fiducia in una testata o nell'altra, non lo so, possono essere svariati i motivi. Sta di fatto che un'analisi, secondo me, i media dovrebbero farsela.

paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono.

E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati a tutti. Fra una canzone e l'altra salto fuori anche con qualche argomento assai gustoso, oltre che gli eventi, e questo mi è piaciuta molto. La chiamano Call a Boomer, una cabina telefonica che connette, pensate un po', gli studenti ad una casa di riposo. Secondo me è un'iniziativa bellissima. Allora, l'idea nasce tra Boston e il Nevada, siamo negli Stati Uniti, ed è un'idea che diciamo si fonda sull'idea di chiamate casuali, quindi non parentali, non è che chiami tuo nonno o il tuo zio che sta alla casa di riposo, ma proprio l'obiettivo di unire due generazioni. C'è praticamente a Boston, vicino a una caffetteria della Boston University, c'è questa cabina telefonica gialla, molto particolare e curiosa. E sopra c'è questa scritta, questo adesivo con scritto Call a Boomer. Non è una roba artistica, è neanche una roba pubblicitaria. È proprio, tu alzi la cornetta e vieni collegato ad una residenza per anziani a Reno, che sta in Nevada, a circa 5.000 km di distanza. Quindi lì tu alzi la cornetta, suona il telefono dall'altra parte e cosa succede? Che di là ti può rispondere un anziano che è in casa di riposo, che sta passando di lì, che vuole chiacchierare con qualcuno. Ed è molto bello perché se qualcuno di questi anziani della RSA alza il telefono,

Buono, Ale inizia a parlare, lo fa in un modo poi incredibilmente tradizionale, perché questa secondo me è una cosa che fa bene agli anziani che soffrono di solitudine, magari nella casa di riposo hanno bisogno di distrarsi, ma fa molto bene anche ai giovani, perché il fatto di prendere in mano una cornetta telefonica, fare due chiacchiere, confrontarsi con persone che hanno tanto da offrire a livello esperienziale, no? È anche umano, secondo me è uno scambio alla pari, questo è molto molto bello. Poi appunto non ci sono app da scaricare, niente di che. E l'idea è quella di creare sto posto che fa una specie, viene definito un club di fitness emotivo, dicono, basato su scienza e comunità, con il nome di Matter Neuroscience. L'esigenza di questo collegamento, dice l'articolo, è nata perché i giovani, come dicevo prima, vivono troppo in bolle sociali digitali, mentre gli anziani delle RSA rischiano ogni tanto di essere isolati. Ci sono persone sole, vedovi, vedove, vedovi, c'è un po' di tutto, no? E c'è anche la curiosità, dicevo appunto, dei giovani di imparare. Diciamo che il progetto sta dando i primi frutti, timidamente iniziano ad incontrarsi queste due generazioni. Io lo trovo sicuramente un progetto molto interessante, lo porterei anche in Italia in alcune strutture. Cola Boomer, chiama il tuo boomer, ma che, vabbè, nome a parte, l'iniziativa non è male.

E rieccoci insieme carissimi, ben ritrovati. Adesso parliamo di intelligenza artificiale. Perché parlo tedesco? Perché è arrivato questo studio. Ovviamente io li piglio tutti con le pinze sti studi. Però questo l'ha fatto Harvard, quindi non è che è proprio un'università così da due spicci. E salta fuori che ChatGPT sarebbe tedesco. L'ha rivelato proprio questo studio, che ha tirato fuori la sua identità, no? Perché riflette tutti dei valori molto occidentali. Vabbè, adesso vi racconto nel dettaglio di cosa si tratta. Allora, innanzitutto, come vi dicevo, l'ha fatto l'università di Harvard per determinare se ChatGPT possedesse una vera e propria identità culturale. Una bella domanda, un bel requisito, perché in teoria dovrebbe essere una specie di cosa superiore, senza né arte né parte. E quindi gli studiosi si sono posti una domanda ben precisa, ed è questa: se ChatGPT fosse un essere umano, da quale parte del mondo verrebbe? È interessante. Per scoprirlo hanno analizzato attentamente i suoi modelli di risposta, confrontandoli sistematicamente con i dati sui valori di decine di nazioni raccolti nel World Value Survey. Il risultato, dicono gli studiosi, è inequivocabile. Infatti, i valori che guidano il ragionamento e le risposte di ChatGPT parrebbero essere incredibilmente allineati con quelli dell'Europa occidentale. Nello specifico, incrociando poi tutti questi dati di oltre 60 paesi, la cultura che più si sovrappone al ragionamento di ChatGPT è quella tedesca. Poi chissà perché quella tedesca. E vabbè, sta di fatto che così si dice che ha una cultura algoritmica ben definita, no? E questa scoperta perché è importante? Perché smonta l'illusione di una risposta universale, prosegue l'articolo. L'intelligenza artificiale, essendo stata sviluppata in un contesto socio-culturale specifico, ne assorbe inevitabilmente i principi fondanti, capito? E quindi è che il rischio della risposta, tra virgolette, occidentale crei un po' il bias nell'intelligenza artificiale. Quindi se l'intelligenza artificiale dovesse dare un consiglio su questioni complesse, offrirebbe, questa è la domanda, una risposta veramente universale o una risposta dal sapore occidentale? Cioè, sono tutti quesiti che ci dobbiamo porre in questi tempi, perché poi effettivamente i ragionamenti delle masse vengono manipolati e veicolati anche da tutta questa nuova tecnologia. Per esempio, se un utente di un paese con cultura e valori molto diversi chiedesse aiuto a ChatGPT per una questione delicata, riceverebbe inconsciamente una risposta filtrata attraverso una prospettiva culturale dominante, differente dalla sua, capito? Quindi quelli di Harvard dicono che l'IA non parla a tutte le culture allo stesso modo e le risposte che otteniamo non sono affatto neutre, dice. Queste sono il risultato di una specifica cultura. Otterrete la risposta di un individualista occidentale, capito? Vabbè, è una riflessione ad ampio spettro. L'articolo è interessante, la notizia anche, però insomma ci fa riflettere come effettivamente, vedi, anche se tu non te ne accorgi, in qualche maniera c'è sempre qualcosa che veicola il tuo pensiero, e secondo me c'è da rifletterci su. Se vi sto veicolando a rifletterci su, ecco, adesso sono io che ho manipolato voi. Musica.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Carissimi, buongiorno! Il sottoscritto è ufficialmente in vacanza, finalmente cominciato anche per me il mese di agosto e sono partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata carissimi e buone vacanze, a presto!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.
2: Signores y señoras,

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

quelli da Indiana che cadono in spalla. Paola ride e diventa più bella. Seduta qui al bar, le gambe le mostra e tutto intorno diventa una giostra. Si alza pian piano e si mette lo scialle. Paga il suo conto e mi volta le spalle. E senza voltarsi mi fa ciao con la mano. Vorrei chiamarla,

canta nel vento mangiando una mela. La vedo arrivare e lei è Manuela. Occhi di giada e un po' misteriosa. Balla nel sole vestita di rosa. Mi vede, si ferma, comincia a spogliarmi. Non so cosa fare, continua a toccarmi. Ma sono più bello mentre lei dice sì.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: I miei sono stati dei sacrifici enormi, dall'altro lato adesso sono ricambiati da una grandissima soddisfazione. Diciamo che Matteo Bensi adesso è una realtà, no?
1: Sì.
0: Il vero colpo della mia famiglia è stato quando non era ancora, perché sai, adesso è facile, no? Tu adesso vai, io sono stato a Marsala, no? In Sicilia.
1: Sì.
0: Tu vai, adesso stasera sto andando a Rieti, arrivi a Rieti, fermi uno per strada che segue, o di mezza età, che segue il nostro mondo, dici, conosci Matteo Bensi? Uno su tre ti dice di sì.
1: Sì. Quindi, ma tutti?
0: Adesso è comoda. Era prima la difficoltà, quando i miei mi dicevano, allora è la arriva il momento del passaggio, quando tu dici cosa vuoi fare dalla vita, hai capito? Quando tu, io se devo dire la verità sono sempre stato appassionato di questo settore, di questo ambiente, e il salto chiaramente me l'ha fatto fare da Guzzi, ci mancherebbe altro, senza di lui sarei ancora a suonare, quando suonavo da solo nelle pizzerie, nei ristorantini, che per l'amor di Dio è stata la più grossa gavetta della mia vita. Però diciamo, io sono sempre stato appassionato di questo settore, di questo genere. Quando ho fatto conservatorio mi ha sicuramente formato alla lettura, ad alcune cose, ma tante altre non dico che non servono. A me personalmente quello che mi ha portato ad essere Matteo Bensi è sicuramente più il dono che mi arriva da là in alto. Io mi dicono, insomma, mi confermano che io ho un orecchio molto importante, e questo è quello che, questo non te lo insegna nessuno,
1: certo.
0: Non c'è, io se sento una canzone adesso mi metto al piano, la suono e per tutta la vita la so. Questo,
1: mamma
0: è,
1: mia.
0: Questo è un dono, non sì. È che posso dire che bravo che sono perché faccio questa cosa qua, non ho merito, è un dono che ho, hai capito?
1: Sì,
0: è come,
1: certo.
0: Non lo so, è come quando vedi quei bambini di 6-7 anni che suonano la quarta di Chopin e dici come fosse, non lo sanno neanche loro, è vero che poi coltivano lo studio, ma i miei genitori mi hanno non ostacolato e non obbligato, i miei genitori mi hanno sempre detto fai quello che ti senti, noi ti appoggiamo perché...

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura

0: freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, mercato super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, che sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmazzi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è dell'Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati, che bello, siamo felicissimi di essere insieme, di iniziare una nuova settimana ogni qualvolta che inizia il lunedì, è davvero bello e oggi è il 20 di luglio con appunto una giornata importante perché si celebrano un sacco di cose, di situazioni, di momenti e anche una festa del Piemonte al Colle della Sieta, quindi parleremo strada facendo di questi fatti, ma prima volevamo ringraziarvi di essere con noi, soprattutto volevamo ringraziare la città di San Giorgio, dove ieri si è svolto l'Adventure, ieri pomeriggio davvero una giornata bellissima, un saluto ancora grande, davvero grazie per come ci avete accolto, per quello che avete fatto, per come avete partecipato allo spettacolo e soprattutto anche grazie alle tante testimonianze che sono sopraggiunte. Questa domenica ci sarà la tappa a Villar Perosa, quindi alla sera, però perché ieri l'abbiamo fatto pomeriggio, alla sera ci sarà questo evento, ma iniziamo il nostro viaggio proprio quest'oggi con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali, con il nostro Marco Sasso che ci guida dalla regia, e il 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica. Prima carta, Generazione X, bravi ragazzi, bravi ragazzi, bellissima canzone, lanciamo la linea a Miguel Bosé. Mammo, Miguel, sono me, c'era una canzone che faceva così, ma Miguel, sono me, in questo caso no, perché

ragazzi, canzone di Miguel Bosé, anche se in realtà ci sono due canzoni che hanno lo stesso titolo, Bravi ragazzi di Miguel Bosé dell'82 e di Edoardo Bennato del 74. Questa canzone invece di Miguel Bosé racconta un po' un passaggio fondamentale, che è il fattore che i giovani che crescono, che affrontano le prime delusioni d'amore, le incertezze un po' del futuro, è il passaggio all'età adulta, racconta questa canzone, e nell'82 vediamo poi qualche fatto, ma prima la cosa importante è che quest'oggi si celebra la giornata internazionale locale, giornata internazionale della luna, quindi questa sera quando arriverà la luna, o meglio quando sarà la luna, la guarderemo, ed è la giornata internazionale degli scacchi, quindi per i giocatori di scacchi, e c'è anche un detto, ti ho preso in scacco matto, c'era una frase che ricordava gli scacchi. Mentre invece in Italia oggi è l'evento principale, la festa del Piemonte al Colle della Sietta, una rievocazione storica e folcloristica che si tiene ogni anno sulle Alpi piemontesi a cavallo tra il 19 e il 20, quindi era fra ieri e oggi, mentre in Colombia si festeggia il giorno dell'indipendenza, quindi davvero oggi è una giornata importante, se ci pensiamo il 20 luglio ci sono tante cose che capitano nel mondo. Mentre invece nel 1982, oltre che l'Italia ha vinto i mondiali e ieri ha festeggiato la Spagna, nell'82 c'è stato il boom di Innamorato pazzo, il film commedia con Adriano Celentano e Ornella Muti, dove il pubblico impazzì per la scena in cui il molleggiato alla guida di un autobus romano deviava il percorso per portare l'intera vettura a fare un picnic insieme, ovviamente alla sua amata, un bel momento per coloro che hanno visto questo celebre film, un momento davvero molto bello. Altra carta, altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, Pietro Galassi con Omar Codazzi raccontano quello che succede nelle feste in piazza, soprattutto nelle sagre, stesso posto, stesse sagre, c'è la stessa spiaggia, stesso mare, il titolo è un po' diverso, mi ha fatto pensare a quel titolo, Pietro Galassi e Omar Codazzi, stesso posto, stesso

0: ragazzi, Pietro Galassi.
1: Stesso posto, stesse sagre. Canzone molto simpatica da ballare allegra, che racconta effettivamente un po' quello che succede nelle feste in piazza. C'è quello che ti chiede di abbassare il volume, c'è quello che fa le foto pensando di essere chissà dove in posti esotici, in realtà partecipa alle feste. Complimenti a Pietro e a Oma per questa esecuzione di canzone. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica in questo lunedì 20 di luglio, che potrete anche rivedere la replica di ascoltarla su Radio Liscio lunedì 17 di agosto. Quindi salutiamo anche coloro che si sintonizzeranno il 17 di agosto. Cosa ci cantiamo quest'oggi?

canzone che in realtà sarebbe stata eseguita, sarebbe meglio eseguita in duetto, perché era Wes e Dori Ghezzi, canzone che ci riporta indietro al 1974, brano scritto per il testo da Luigi Albertinelli e la musica di Umberto Tozzi e di Damiano Datoli, quindi presentata a Canzonissima proprio in quell'anno, dove con questo brano ottennero proprio la vittoria. Un bel ricordo. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa viene a bussare alle nostre porte. Apriamo e incontriamo Gio Sentieri con la canzone Quando vien la sera. E quando vien la sera, che in estate le giornate sono più lunghe. Punto interrogativo, lanciamo la canzone.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Piglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica.

La figlia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica Cuneo, mentre prima abbiamo ascoltato la canzone Quando viene la sera di Gio Sentieri, che ci riporta al 1960, e in quell'anno, notizia simpatica e curiosa, c'era l'esplosione del cinema di terza generazione, dove si diffuse l'abitudine di entrare in sala portandosi cartoni di pizza interi e fiaschi di vino da casa. Qualcuno sicuramente lo ricorderà, coloro che hanno vissuto questo momento, e le cronache dei giornali dell'epoca riportano le lamentele dei gestori per le poltrone distrutte dal sugo e le proiezioni interrotte, perché se non piaceva quello che veniva proiettato lanciavano la pizza contro lo schermo, quindi non era una cosa molto molto bella, però era un'usanza, tant'è che adesso al cinema uno può andare a prendere i popcorn, si sono organizzati loro in maniera tale che non si facciano i danni del passato. Poi ci ha raggiunto un messaggio al 331-335-6565. Ciao Wilmer, potresti augurare buon viaggio a Louise di Voghera, che mercoledì andrà per la prima volta a Parigi in aereo. Brava Louise di Voghera, un bel volo fino a Parigi, e divertiti, perché Parigi davvero è una città bellissima, una delle città più romantiche in Europa. Stai tranquilla che l'aereo decolla e poi atterra. E poi ringrazio anche il Roberto Mare, che è un celebre speaker radiofonico, che ha fatto i complimenti la settimana scorsa, e grazie del messaggio, ci ha fatto davvero tantissimo piacere. Un grande abbraccio enorme enorme enorme per voi che ci avete scritto. La prossima carta generazionale, arriva la generazione millennials con Alessandra Moroso, che guarda il bicchiere sempre mezzo pieno. Comunque andare, andare sempre avanti, sempre avanti, e se c'è una rotonda fare una mezzaluna. Ti è piaciuta questa, Marco? No.

Sul futuro. E in quell'anno, nel 2016, pensate, un ciclista professionista fu multato, un corridore in allenamento è stato sanzionato dalle forze dell'ordine per non avere il campanello sulla propria bicicletta da corsa. Dove hanno i manubri storti, dove nella bicicletta da corsa non ci va il campanello, perché se superi il tuo avversario non è che prima le fai dling dling, guarda che ti sto superando. Ti immagini la scena, Marco, il ciclista che pedala a quello davanti per superarlo, dling dling, guarda ti sto sorpassando proprio all'ultima curva. E comunque gli hanno fatto la multa. Bellissima questa notizia, ha meritato proprio di essere letta in questa giornata. Vorremmo tornare a quel 2016 ed essere la bicicletta che si è presa la multa. Invece siamo al 20 di luglio, in questo lunedì siamo già oltre la metà del mese di luglio, ci sono ancora un sacco di feste in piazza. Al sabato sera si continua a ballare alla Pescheria di Valdengo e questo sabato ci sarà Alida con la band a farvi ballare, mentre per quanto riguarda gli appuntamenti dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, ci sarà la tappa domenica a Villa Arperosa, dove è proprio la sede da cui è nata l'Admo, quindi siamo felici di fare festa proprio in casa. Ci saranno testimonianze, ci sarà una giornata bellissima e stiamo anche estrapolando un video molto suggestivo di colui che ha creato l'Admo. Andiamo a collegarci ora con l'archeologia del liscio e quest'oggi arriva la nuova Romagna Folk con la canzone dal titolo Elena. Per tutte le Elene sintonizzate con noi, la canzone per voi, la nuova Romagna Folk direttamente all'archeologia del liscio.

Ed era la nuova Romagna Folk, un tuffo nel passato con questi video che sono davvero delle reliquie. Siamo felici di poterle fare vedere in video per quanto riguarda la televisione e far ascoltare le canzoni per quanto riguarda Radio Liscio di questi brani che davvero fanno parte del bagaglio della storia della musica da ballo. Altra notizia importante: domani pomeriggio alle 16:10 seguite Ettore Andenna, che sarà ospite alla Vita in diretta, quindi è un appuntamento davvero importante. Siamo tutti con il nostro grande Ettore, che davvero per noi è un grande piacere averlo capitano di Radio Liscio. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, e ci cantiamo un brano che è saltato fuori fra le canzoni di Eros Ramazzotti, un brano che si intitola Dove c'è musica, e qui quando passate da Radio Liscio la musica non manca, e soprattutto scaricate anche l'applicazione.

non mancheremo mai all'appuntamento, anche perché lo sappiamo, dove c'è musica c'è festa e si diventa amici subito, perché la musica è davvero quel linguaggio universale dove appunto si rompe il ghiaccio, si dice in gergo, e diventiamo davvero tutti fratelli. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione baby boomers, contiamo 100 giorni insieme a Caterina Caselli. 1, 2, 3, 4.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera. Mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

un bel casquè, questo tango argentino di Mario Bellovino dal titolo Fotografie, che una volta si sviluppavano, oggi invece siamo intasati con le fotografie proprio sul proprio cellulare. Ognuno di noi davvero ha la memoria agli hard disk del telefono ultra pieni e carichi. Mentre prima 100 giorni, diciamo 3 mesi e una settimana, canzone di Caterina Caselli del 1966, ci porta a ricordare i giochi di bambini, quando eravamo piccoli si disegnavano, o meglio io non c'ero ancora nel 66, però le generazioni passate si ricorderanno che si disegnavano delle caselle numerate a terra con un gesso o un sasso, perché anche il sasso, premendo intensamente, scrive sul pavimento. Si lanciava poi una pietra e si doveva saltare il percorso su un solo piede, recuperando l'oggetto senza toccare le linee. Questo era il gioco da fare. Poi c'era anche il salto della corda elastico, praticamente erano più le bambine che utilizzavano questo gioco, saltavano a ritmo di filastrocche mentre la corda girava e non bisognava appunto inciampare e mantenere il tempo del salto. Quindi questi bei giochi che si realizzavano all'aria aperta. Oggi invece, magari con la tecnologia, tanti giocano con i videogiochi, sempre magari sul cellulare, sfogliano le foto e poi ci sono i videogiochi. Ma è anche bello tornare a rivivere i giochi di una volta, dove appunto si stava insieme. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione X. Torna a trovarci, torna Ether Parisi con la canzone Disco Bambina. E a proposito di giochi di bambini, ci balliamo questo Disco Bambina. Prego Ether, a te la linea.

ci siamo scatenati tutti con questa canzone di Eter Parisi del 79, dove fu la sigla del primo storico varietà del sabato sera, il fantastico celebre programma che era davvero seguitissimo. E il testo celebra la discoteca e la cultura pop, giocando un po' sull'immagine di una giovane donna che si trasforma in una bambina libera e spensierata quando in pista, e questo è l'effetto della musica. Quindi quando andate a ballare vi liberate, andate a casa più felici di quando siete usciti di casa per appunto recarvi nel posto. E la settimana prossima, lunedì prossimo, arriva, ritorna la celebrissima festa di San Damiano di Carisio con Radio Liscio, con un sacco di ospiti, di artisti al Rangone, con Paolo Tarantino, con Alex Biondi, davvero una festa ricchissima, e non vediamo l'ora di vedervi, di abbracciarvi, di farvi consumare le suole delle scarpe. Quindi segnatevi questo appuntamento, San Damiano di Carisio in provincia di Vercelli, dalla settimana prossima, 4 giorni da vivere intensamente. Altra carta, altra canzone, che i minuti scappano e forse ci salutiamo. Dobbiamo salutarci, Marco, siamo i saluti? Forse sì, forse no. L'espressione del nostro regista è un po' interdetta, non sa se dire saluta. E vediamo, iniziamo dall'orchestra da ballo contemporanea, Marco e Niagara, Pazzi come noi, e poi ci salutiamo, perché davvero il tempo vola in un battibaleno quando siamo insieme, ringraziandovi sempre tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura. Questo è importante anche perché in estate, lo sappiamo, molti hanno le finestre aperte, allora riusciamo a intrufolarci anche dal bancone. Ma invece quando siamo in inverno, che le porte sono chiuse, lì no, lì dobbiamo ringraziare per la serratura. Un abbraccio grande, ci vediamo domani, buon inizio di settimana, e ci divertiremo con la melodia italiana.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
0: Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno, siamo pronti anche oggi a fare un tuffo nel passato con dei brani indimenticabili, con i miti di ieri e di oggi. Iniziamo oggi con Il Mulino del Po, Carezze, forse uno dei loro più grandi successi, e 40 passa.

era l'orchestra Il Mulino del Po e dal nostro archivio musicale abbiamo pescato due pezzi che di anni ne hanno davvero tanti. Carlo Baiardi e la sua orchestra, I tuoi occhi verdi e L'estate è un'altra cosa.

abito scuro, sguardo vivace, chino sul palco al sorriso che piace. Piace alla gente.

struggente questo capolavoro firmato Renzo e Luana, dedicato al maestro Secondo Casadei. In pedana Mauro Levrini, Mille Luci e tu Angelo Blu.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Mauro Levrini arriva Paolo Tarantino e il miracolo italiano, il sorriso delle donne. A seguire, ma guarda un po'.

Due grandi successi interpretati da Patrizia, ed ora arriva Ruggero Scandiuzzi, sempre qui su Radio Liscio, ai simpatici italiani, buon compleanno e Fiume!

Era Fiume, Ruggero Scandiuzzi, e siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi, ma c'è tempo ancora per un brano, il pezzo strumentale che come ogni giorno va a chiudere la nostra puntata. I simpatici italiani, la nuova Romagna Folk ci propone Magnetico. Ciao simpatici italiani, a domani!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza, sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere. E sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
1: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbi a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
3: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
1: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Aspettando l'inizio della Serie A, che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3bmeteo. Nuovo aggiornamento previsionale. La giornata di martedì si presenterà con l'anticiclone disturbato dai filtrazioni di aria un po' più fresca in alta quota, che innescherà durante il pomeriggio dei temporali lungo l'Appennino ed il basso Tirreno. Quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso, ancora giornata calda con massime fino a 33-34 gradi. Al centro inizialmente sole, durante il pomeriggio brevi temporali sull'Appennino centrale e poi il sud con maggiore variabilità e lungo l'Appennino meridionale ed il basso Tirreno qualche rapido e fugace temporale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: i miei sono stati dei sacrifici enormi, dall'altro lato adesso sono ricambiati da una grandissima soddisfazione. Diciamo che Matteo Bensi adesso è una realtà, no?
1: Sì.
0: Il vero colpo della mia famiglia è stato quando non era ancora, perché sai, adesso è facile, no? Tu adesso vai, io sono stato a Marsala, no? In Sicilia.
1: Sì.
0: Tu vai, adesso stasera sto andando a Rieti, arrivi a Rieti, fermi uno per strada che segue un po' di mezza età, che segue il nostro mondo, dici, conosci Matteo Bensi? Uno su tre ti dice di sì.
1: Sì.
0: Quindi,
1: ma tutti!
0: Adesso è comoda. Era prima la difficoltà, quando i miei mi dicevano, allora arriva il momento del passaggio, quando tu dici cosa vuoi fare dalla vita, hai capito? Quando tu, io se devo dire la verità, sono sempre stato appassionato di

0: questo settore, in questo ambiente, che il salto chiaramente me l'ha fatto fare da Kulti, ci mancherebbe altro. Senza di lui sarei ancora a suonare quando suonavo da solo nelle pizzerie, nei ristorantini, che per l'amor di Dio è stata la più grossa gavetta della mia vita. Però diciamo, io sono sempre stato appassionato di questo settore, di questo genere. Quando ho fatto conservatorio mi ha sicuramente formato alla lettura, ad alcune cose, ma tante altre non dico che non serva. A me personalmente quello che mi ha portato ad essere Matteo Bensi è sicuramente più il dono che mi arriva da là in alto. Io mi dicono, insomma, mi confermano che io ho un orecchio molto importante, e questo è quello che, questo non te lo insegna nessuno, certo. Non c'è, io se sento una canzone adesso mi metto al piano, la suono e per tutta la vita la so. Questo
1: mamma
0: è,
1: mia,
0: questo è un dono, non sì. È che posso dire che bravo che sono perché faccio questa cosa qua, non ho merito, è un dono che ho, hai capito?
1: Sì,
0: è come,
1: certo.
0: Lo so, è come quando vedi quei bambini di 6-7 anni che suonano la quarta di Chopin e dici come fosse, non lo sanno neanche loro, è vero che poi coltivano lo studio, ma i miei genitori mi hanno non ostacolato e non obbligato, i miei genitori mi hanno sempre detto fai quello che ti senti, noi ti appoggiamo perché sapevano che io comunque non ero niente di niente.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno, siamo pronti anche oggi a fare un tuffo nel passato con dei brani indimenticabili, con i miti di ieri e di oggi. Iniziamo oggi con Il mulino del Po, Carezze, forse uno dei loro più grandi successi, e Quarante passa.

Era l'orchestra Il Mulino del Po e dal nostro archivio musicale abbiamo pescato due pezzi che di anni ne hanno davvero tanti. Carlo Baiardi e la sua orchestra, I tuoi occhi verdi e L'estate è un'altra cosa.

struggente questo capolavoro firmato Renzo e Luana, dedicato al maestro Secondo Casadei. In pedana Mauro Levrini, Mille Luci e tu Angelo Blu.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Mauro Levrini arriva Paolo Tarantino e il miracolo italiano, il sorriso delle donne. A seguire, ma guarda un po'.

Due grandi successi interpretati da Patrizia, ed ora arriva Ruggero Scandiuzzi, sempre qui su Radio Liscio, ai simpatici italiani, buon compleanno e fiume!

Era Fiume, Ruggero Scandiuzzi, e siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi, ma c'è tempo ancora per un brano, il pezzo strumentale che come ogni giorno va a chiudere la nostra puntata. I simpatici italiani, la nuova Romagna Folk ci propone Magnetico. Ciao simpatici italiani, a domani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ciao Peschiera!
1: Può venire meglio!
0: Ciao Peschiera! E non abbiamo ancora fatto niente, pensa un po' te. Oh, che serata meravigliosa! Salutiamo subito le telecamere di Radio Liscio e assolutamente anche Prima Antenna questa sera. Sicuramente ne vedremo, ne sentiremo delle belle. Io il mio solito consiglio, che tanti amici, veramente tanti amici questa sera sono qua con noi, io do sempre: rimanete sintonizzati sul buon umore, la festa viene meglio, e ricordatevi sempre che un sorriso ammazza la paura. Buon ballo, buon divertimento, buon ascolto.